la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione, prima di colazione, con Micaela Carrara.
1: Nuovo Giorno.
2: Ma ci siamo o non ci siamo? Ma sì, certo che ci siamo. Buongiorno a tutti, buon nuovo giorno. Io sono sempre Micaela, vi ho tenuto compagnia per tutta la settimana, siamo arrivati quindi all'ultima settimana, insomma all'ultima giornata della settimana, almeno dal punto di vista radiofonico. Io sono qui ovviamente pronta per tenervi compagnia. Insomma, c'era una canzone, no, che diceva ci teniamo, ci facciamo compagnia, e questa è la realtà, questa è anche la magia della radio, no? Che tiene compagnia, che racconta cose, che fa pensare, insomma, che apre i cassettini della memoria, che pensa al futuro, al presente, agli eventi, insomma tante tante cose. Come sempre vi racconterò questa mattina, stanno già arrivando i messaggini di voi ascoltatori che siete già prontissimi all'ascolto, e quindi pronta sono anche io. Direi quindi di partire, perché ho tante cose anche oggi da raccontarvi. Oggi partiamo davvero con una canzone meravigliosa, con un interprete meraviglioso. Ve lo dico? Sì? Cosa faccio? Ve lo dico? No? Ma va bene, dai, ve lo dico. Lui è Alan Sorrenti, tutto per noi in questo nuovo giorno, in questo venerdì 9 di ottobre.

Sorrenti, figli delle stelle, la canzone che ci ha accompagnato, no, all'inizio di questo nuovo giorno. Peraltro ho anche una cosa molto carina da raccontarvi, perché mia figlia, nonostante sia una ragazzina, insomma, che ama la musica anche dei suoi tempi, ama tantissimo questa canzone, e l'anno scorso, la canzone che abbiamo appunto appena ascoltato di Alan Sorrenti, devo dirvi che me l'ha fatta ascoltare, riascoltare, riascoltare, riascoltare ancora. Quindi c'è speranza anche nei giovani. Invece ricordatevi che questo pomeriggio alle ore 16 a Bianzano ci sarà la visita guidata al castello, addirittura passeggiata nel castello, poi nel centro storico, ingresso di questa abitazione medievale privata. Per saperne di più, www.cortedeisuardo.com. Bellissimo è anche il borgo di Bianzano, vi consiglio assolutamente di andare a vedere questo. E poi, se invece volete andare sul lago, anche se semplicemente a mangiarvi un gelato, non so se si mangia ancora il gelato con questa stagione un po' autunnale, però cominciano i mercatini, quindi da domani, ci sarà sia domani che domenica, fino alle 20 si terrà il mercatino sul lungolago di Sarnico con l'associazione Passaparola di Alaga Carmiti. Quindi www.visitlaikiseo.info. quindi vi ho dato come sempre due last minute per poter andare a scoprire la nostra bella, bellissima, meravigliosa provincia.

0: Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: Invece voglio raccontarvi la storia di un attrezzo che utilizziamo davvero tantissimo. Solitamente il sabato, almeno nelle famiglie, o comunque c'è l'abitudine di andare a fare la spesa. Quindi la spesa dove la mettiamo? La mettiamo nel carrello. E qui viene il bello, perché vorrei raccontarvi la storia di questa invenzione che nasce negli Stati Uniti negli anni 30, quando Silvan Goldman, proprietario di una catena di supermercati, si accorge di un problema molto semplice. I clienti smettevano di comprare quando il cestino diventava troppo pesante. Però cosa succede? Succede che all'inizio questa invenzione fu un mezzo flop. Per quale motivo? Adesso ve lo spiego. Dobbiamo tornare ovviamente indietro negli anni 30, quindi entriamo anche nella mentalità, no, di quegli anni. Cosa succedeva? Succedeva che innanzitutto le donne non lo volevano utilizzare perché sembrava troppo la carrozzina e quindi non volevano utilizzarlo, insomma, pensando alla maternità. Mentre gli uomini non lo utilizzavano perché, udite udite, era poco virile utilizzare il carrello, insomma sembrava una cosa così troppo poco virile. Soprattutto sapete che in quel periodo l'uomo doveva un po' dimostrare, no, la propria virilità, insomma non poteva mettersi a spingere un carrello. E quindi questo Goldman cosa fece? Ma pensate alla cosa incredibile, lui prese una serie di attori, ma pensate alla cosa pazzesca, una serie di attori e li fece girare all'interno del supermercato, sia uomini che donne, con questi carrelli. E così diventò insomma, così questi attori in qualche modo lo sdoganarono e venne poi utilizzato da tutti. Ma questo carrello ebbe poi delle variazioni, perché nel 1947 si inventò il retro, che si sapete, per fare in modo che un carrello possa entrare nell'altro, no? Quindi il retromobile, in modo che i carrelli potessero essere impilati e ovviamente ad essere meno fastidio e potessero essere più comodi, appunto, per essere impilati e occupare meno spazio. Mentre negli anni 70 ci fu l'altra invenzione geniale, che era quella del seggiolino per bambini, in modo che le mamme potevano tranquillamente fare la spesa portando i bimbi, almeno quelli un pochino più grandini, e non dover avere il passeggino, insomma essere libere con le mani, assolutamente libere. Pensate che meraviglia. Adesso poi c'è la cosa anche bellissima: in molti supermercati forniscono anche le traversine per poter portare i nostri amici a quattro zampe all'interno del carrello, in modo da tenere tutto assolutamente igienizzato. Ma domani, o quando andrete a fare la spesa, perché sono convinta che andrete a fare la spesa in questi giorni, ricordatevi di questo Silvan Goldman, che nel 1930 negli Stati Uniti inventò il carrello, proprio quello che usiamo tutti noi per fare la spesa.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

siamo, ci siamo, e sono sempre io, Michaela Carrara. Questo è Nuovo Giorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Lo so che vi ho già salutato alle 6, ma vi risaluto oggi, vi risaluto ora, perché so che ci sono sempre tantissime persone che si mettono in collegamento magari un pochino dopo. Quindi il saluto, il doppio saluto è assolutamente d'obbligo. Il doppio saluto è d'obbligo ed è piacevole, ma anche ricordarvi, è molto piacevole anche ricordarvi il nostro numero di telefono 329 1184 864. Segnalatemi, dai, veramente ve lo chiedo con tutto il cuore, se avete iniziative, cosucce carine, insomma qualcosa di particolare da ricordare a tutti i radioascoltatori, io poi ovviamente farò da cassa di risonanza per ricordarlo anche a voi. Così come mi avete scritto, e questa cosa la dico molto volentieri, che domenica, quindi 11 ottobre, ci sarà la 30ª camminata del volontario. Si parte dal parco rotondo Nembro e si parte alle 7, ritrova alle 7, la partenza è dalle 7.30 alle 9. Questa è una camminata non competitiva, si può scegliere il percorso: 6,5 km, 12 km, 16 km oppure la 20 km per prepararsi poi alla mezza maratona, insomma per tutti gli appassionati super veloci che amano la corsa. Però la cosa importante è ricordare il dono dell'Avis. Ne ho già parlato altre volte, adesso non posso dilungarmi perché i tempi sono stretti, ma ne riparleremo. Comunque mi raccomando, l'11 ottobre, 30ª camminata del volontariato, parliamo del comune di Nembro.

Allora, in questo venerdì volevo così anche essere leggera nel raccontarvi, ma soprattutto nel condividere insieme a voi quello che normalmente viene considerato tipicamente bergamasco. Perché sì, insomma, credo che sia una cosa normale, no? Tutte le città, tutte le nazioni, tutti gli emisferi in qualche modo hanno delle caratteristiche simili. In particolare, ovviamente, stiamo parlando, in questo caso restringiamo il campo molto e parliamo della nostra bellissima città, conosciuta per le meraviglie, conosciuta veramente anche in questi anni grazie al nostro aeroporto, che ha consentito davvero frotte, uso questo termine, di turisti che vengono a conoscere, magari anche purtroppo mordi e fuggi, la nostra città. Ma pochi sanno che cosa significa essere bergamaschi, quindi in maniera leggera vi dirò un po' di cosucce, voi mi dite ovviamente, insomma, se vi fa piacere, che cosa secondo voi è corretto, che cosa non è corretto. Allora, è bergamasco sicuramente mangiare polenta e coniglio al pranzo della domenica. Cosa dite? Sì, l'accendiamo? Io, va bene, cerco di non mangiare carne, il coniglio non lo mangio perché ho avuto un coniglio fino a poco tempo fa, però sicuramente è una tradizione che tutti noi bergamaschi amiamo. E la passeggiatina in città alta nel weekend? Dite che non è bergamasca? Assolutamente sì. E poi, c'è qualcosa che sia più bergamasco che dire andiamo all'Atalanta per indicare lo stadio? E qui ho tanti amici atalantini e quando si va all'Atalanta significa andare allo stadio. Ma credo che sia anche molto caruccio, no? Il fatto di avere qualcosa che caratterizzi il fatto di essere bergamaschi, qualcosa di solo nostro che ovviamente i turisti che vengono un giorno non potranno mai sapere. E poi, su questo sono d'accordo, ma non tantissimo, un bel pota. Il pota è la soluzione ad ogni problema. Su questo, fin da piccola, io forse dove abito io, pota non è utilizzato tantissimo, ci sono magari altre espressioni, però sicuramente il nostro bergamasco è così, no? Quante volte siamo andati magari in giro dicendo ah, sei di Bergamo, Bergen de Huro, Bergen de Hota? Ed era una delle cose, non so anche se anche a voi capitava, che mi faceva più imbestialire. No, Bergamo alta o Bergamo bassa. E poi, sempre rimanendo in tema di bergamasco, quante volte ci siamo sentiti dire settles c'è de chi al posto di chi sei, cioè voleva dire settles c'è di chi sei il figlio, perché questo poi ovviamente era un modo, no, di dire, soprattutto magari di qualche tempo fa, come ad esempio un nonno che alla tua età i salta i fossi per lunch, cioè salta i fossi per lungo. Questi sono tutti dei detti molto molto carini, anche quando tua nonna che chiedeva dove andassi se biota, cioè dove stai andando così biota. Come avete capito, il mio bergamasco non è assolutamente buono, però è vero che le nostre nonne ci dicevano dove andiamo vestite così, insomma, dove andassi se biota, cioè così biota. Queste sono solo alcune delle cose che caratterizzano il nostro essere bergamaschi con tanto orgoglio, e soprattutto poi magari lunedì ve lo ricorderò, quindi l'appuntamento ovviamente per lunedì, ricorderò anche le commedie dialettali, che sono veramente meravigliose. Adesso tra pochissimo arriva il nostro sagrestano, poi arriverà Teo, ma ne riparleremo, perché questo trovo che sia un argomento molto molto caruccio.

0: E sono in collegamento per l'ultimo giorno della settimana, non l'abbiamo detto, oggi è venerdì, poi ci perdiamo due giornini di pausa con il nostro Franco Crippa, il nostro sagrestano social, che oggi, se ho capito bene, perché a volte noi ci sentiamo anche prima, no? Non dico prima la mattina, ma il giorno prima.
1: In anteprima.
0: Esatto, in anteprima. Ci vuol parlare di una cosa carina della quale io non sapevo nemmeno l'esistenza, quindi ti lascio alle trombe e raccontaci quello che vuoi raccontarci. Buongiorno e buon venerdì.
1: Ciao Michela, buongiorno a tutti, buon venerdì. E prima di parlare bonjour à tout le monde, e prima di parlare di un santo, volevo fare solo un piccolo accenno a una tradizione, un modo di dire tipicamente milanese, poi probabilmente ha girato anche un po' la Lombardia, così il ribattino, che era anticamente il colpo che si dava sui chiodi, il secondo colpo per far prendere bene i chiodi. E nella tradizione o così milanese, il ribattino è il giorno dopo la festa, quindi Santo Stefano è il ribattino di Natale, lunedì dell'Angelo o di Pasquetta è il ribattino di Pasqua, per il meratese doc come me l'Immacolata è il ribattino di Sant'Ambrogio e per tutti gli ascoltatori di colazione il 9 ottobre è il ribattino dell'Otto, che è il compleanno di Radio Alta. Quindi se ieri abbiamo festeggiato il 19° compleanno di Radio Alta, oggi andiamo avanti con i festeggiamenti perché è il ribattino, si usa mangiare un po' ancora le cose un po' avanzate delle feste e noi mangiamo con amicizia e con gioia tutte le programmazioni che il nostro Teo ci propina ogni giorno.
0: Ci possiamo anche bere due caffè, visto che si parla di colazione.
1: Portiamo colazione, due caffè, due fette di pane al posto, la marmellata al posto di una, e così parliamo. Abbiamo detto una tradizione milanese, lombarda, del ribattino, e allora andiamo in Inghilterra, specialmente a Londra, dove il 21 febbraio del 1801 nasce John Henry Newman, che dice così: sono un anello di una grande catena, un legame di connessione tra le persone, Dio non mi ha creato per nulla. Pensate un po' a questa frase così bella detta da questo uomo che non era neanche cattolico, perché come ho detto è nato a Londra nel 1801 e morì l'11 agosto del 1890 a 89 anni. Era di origine di una famiglia ugonotta, gli ugonotti, questo nome così curioso che ci fa tornare un po' indietro agli studi della storia che abbiamo fatto al liceo, poi gli ugonotti mi sembra che se ne parlava in terza liceo, quindi io l'ho fatta due volte, quindi ne ho sentito parlare almeno due volte degli ugonotti. Erano gli anglicani seguaci di Calvino che seguivano un po' la teoria della predestinazione. Questo John Henry fu il primo di sei figli di un banchiere, quindi famiglia agiata, e studia in un collegio con molta intelligenza e acutezza. Tutto a un tratto, cosa succede? Come nelle migliori situazioni, fallisce la banca del padre. E quindi, fallisce la banca, la situazione cambia assolutamente, diventa anglicano radicale, credendo addirittura che il Papa è l'anticristo. Nel 1829 diviene Bachelor of Arts. Il baccellierato è il primo dei tre gradi, diciamo, degli studi di laurea, poi c'è la licenza, il dottorato, e sono gradi che ci sono un po' adesso nelle nostre università, c'è la laurea magistrale, la laurea triennale, la laurea biennale. Nel mondo della Chiesa invece ci sono ancora questi tre gradi: bacceliera, baccellierato, licenza e il dottorato. Nel 1832 poi scrive il poema L'ira apostolica e si affida così alla provvidenza e inizia a seguire il cattolicesimo e il Papa, quindi è un po' una conversione. Il 30 maggio 1847 viene ordinato prete cattolico nella congregazione dell'oratorio di San, fondata ai tempi di San Filippo Neri, e fonda appunto a Birmingham il primo oratorio in Inghilterra.
0: Birmingham,
1: ecco la pronuncia. Grazie Michaela, grazie, ti ringrazio delle tue pronunce che mi fanno anche
0: ridiamo, dai, ridiamo, perché tu sei bravissimo sul latino, io magari un po' di più sull'inglese,
1: è così. Mi viene poi rettore appunto dell'Università Cattolica di Dublino, e poi Papa Leone XIII lo nomina cardinale il 12 maggio 1879, e il suo motto episcopale e cardinalizio è cor ad cor loquitur, qui traduco subito: il cuore parla al cuore, quindi la bontà e la mansuetudine. Dal 1889 ebbe un crescente declino fisico e a Natale del 1889 celebra la sua ultima messa pubblica, muore poi l'11 agosto 1890 e lascia scritto che sulla sua tomba ci sia questa epigrafe: ex umbris et imaginibus in veritatem, quindi dall'ombra e dalle immagini alla verità. Si festeggia il 9 ottobre perché è la data della sua conversione al cattolicesimo, quindi l'11 agosto, quando è morì, cioè, si festeggia Santa Chiara, allora hanno scelto questa data proprio per farlo ricordare, diciamo, per farlo ricordare nel mondo, nella celebrazione del calendario dei santi. E detto questo, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.
0: Grazie mille Franco, ligio al dovere, mi raccomando, è il santo del giorno, importantissimo, noi siamo qui tutti in attesa di ascoltarlo sempre con tanto piacere, per cui ti ringrazio, abbiamo sforato tutti i minuti, lasciamo la linea a Teo Mangione e noi ci
1: risentiamo. Esatto. Ci ha fatto sforare un po' e quindi
0: ci sentiamo lunedì,
1: giornata.
0: Ovviamente
1: ci sentiamo lunedì.
0: Alle 6.
1: Una sorpresa.
0: E taci un secondo che devo salutare, sennò sforiamo tutto. Alle 6, minuto più, minuto meno. Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
1: Ciao.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
2: Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
1: Bergamo città aperta sera.
3: Da lunedì a venerdì su Radio Alta.

0: tra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
1: Colazione con Radio Alta è offerto da
2: Al Posto Giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina, in via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
1: La musica grande. La musica grande.

Quindi che cosa festeggiamo noi oggi? Il ribattino? Caro Franco Crippa, cara Michela, la salutiamo, li salutiamo. E adesso passiamo al nuovo appuntamento di colazione. Vi do il segnale orario, sono le 7:00, 2 secondi. Ci siamo anche questa mattina.

0: Radio Alta.
1: Sembra ci sia il sereno dopo la tempesta, dopo il tourbillon che abbiamo avuto ieri con il nostro compleanno, con il 19esimo. Grazie a tutti, l'ho scritto sulle nostre pagine social. Grazie davvero per, insomma, il grande affetto che dimostrate ogni volta che vi chiamiamo per questi appuntamenti che per noi sono importanti. Insomma, abbiamo raggiunto un numero decisamente alto, almeno di anni in vostra compagnia, insomma, 19 non sono pochi. Allora, io ieri, quando ho aperto la trasmissione, vi ho chiesto se avete così, non dico voglia, ma insomma, di cambiare la nostra sigla. Me lo hanno proposto, hanno detto sì, una sigla dopo 20 anni quasi, è giusto cambiarla, ma io sono troppo abituato ad ascoltare il Colazione con Radio Alta. Allora ho chiesto, insomma, agli espertoni che fanno tutte queste diavolerie, no, musicali, di poter rinfrescare la nostra sigla, e però di mantenere la stessa melodia. Io ieri, insomma, ve l'ho buttata lì, volete cambiarla o Colazione con la Radio Alta deve rimanere tale quale, così come l'abbiamo ascoltata fino ad adesso? Siccome ieri c'è stato il compleanno, insomma, abbiamo fatto tante cose, qualcuno sì me l'ha scritto, no Teo, sei bella, cambiamola, altri invece no, manteniamo quella attuale, ve la butto lì, ve la chiedo, ma non lo faccio solo oggi, lo faremo anche nei prossimi giorni, magari vi faremo sentire qualche provino, chiamiamolo così, della sigla rinnovata, e poi sarete voi a dirmi ok, questa, insomma, deve essere la nuova immagine sonora di Colazione con la Radio Alta, anche perché se siete ascoltatori della nostra radio vi sarete accorti che stanno cambiando un po' di cose, tante sigle, novità. Per esempio oggi ospiteremo Fabio Santini, che per la prima volta lo ospitiamo, ma in qualità di nuovo conduttore di Radio Alta, di un programma, e ve ne parlerà lui alle 8:20 questa mattina. Quindi non perdete questo appuntamento, anche perché poi il debutto anche di Alessandro Stefanoni, che lunedì prossimo andrà in onda dopo Colazione con la Radio Alta. Quindi, insomma, tante novità, vi terrò informati. Allora, per oggi tante cose. 7:50 avremo Everardo Cividini, perché si parla di Aido, quindi la raccolta di lattino, lo facciamo ogni anno, sarà con noi alle 7:50. Poi 8:20 Fabio Santini, ve l'ho detto, che presenterà questo programma bellissimo, un nome fantastico, già una sigla che è incredibile, che la sentiremo oggi. E poi alle 8:35 invece ci collegheremo con un'attrice, si chiama Annalisa Ascia Esposito, perché già ieri sera ha debuttato a Milano con uno spettacolo dedicato a una grande, Alda Merini. Ne parleremo con Annalisa alle 8:35, il suo spettacolo Ho visto un poeta, ecco, questo è il titolo di questo spettacolo. Tante cose, quindi avete capito che anche se terminiamo la settimana ci sono tanti appuntamenti importanti da seguire. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:04, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
2: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
1: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi venerdì 9 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: approvazione definitiva alla Camera, avrete sentito, sì alla nuova legge elettorale, la Presidente del Consiglio Meloni, risposta nei fatti a chi ci voleva divisi, dice, protestano le opposizioni, è una truffa, il Melonellum è legge con 227 voti favorevoli, 164 contrari. La Camera ha approvato definitivamente la riforma elettorale voluta dal centrodestra, mandando in pensione il Rosatellum, il sistema con cui gli italiani hanno eletto il Parlamento nel 2018 e nel 2022. Il voto finale, avvenuto a scrutinio segreto, chiude un percorso parlamentare segnato da tensioni nella maggioranza, modifiche al Senato e 3 voti di fiducia alla Camera. Cambiano così le regole con cui saranno eletti deputati e senatori alle prossime elezioni politiche previste nel 2027, salvo scioglimento anticipato delle Camere. Andiamo a centropagina, ricorderete quello che accadde nel 2001, morirono 8 bergamaschi, Linate, il ricordo delle vittime, l'anniversario alle 8:10 di 25 anni dopo. Ieri l'aeroporto di Linate si è fermato per il ricordo dell'8 ottobre 2001, quando sulla pista un Cessna e un MD-87 si scontrarono. Furono 118 le vittime, tra loro c'erano 8 bergamaschi. Di spalla il piano, in aula il futuro della mobilità in Lombardia, scuola della parola, il vescovo si è vissuta e accolta, Gorlago frode milionaria, preso un 49enne, salute mentale, mamma in crisi, ne sono uscita. E poi di taglio basso, Valle Brembana, i primi Iron Man in Europa erano brembani, opera Sant'Alessandro Bambino Gesù, da settembre cambio sede, la mostra La città illustre, i primi passi in democrazia, calcio, Serie A, Atalanta finita la maxi sosta, ora deve risalire. Poi c'è la fotonotizia che riguarda il traffico, per quanto riguarda la tram T2, il nodo di San Fermo, prime corse a gennaio, il serpentone di auto inizia in via San Fermo, risale verso Corus Life, arriva fino alla rotonda di via Serassi, dove confluisce il traffico proveniente dalla nuova via Borsellino. È qui che si concentra una delle principali preoccupazioni in vista dell'attivazione della nuova linea T2 della TEB.

0: tutti coloro che si chiamano Dionigi. Sono le 7:07, puntualissimi anche questa mattina. Andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo con il nostro Manuel Mazzoleni. Eccoci Manuel, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Allora Manuel, passato questo temporale, qualche reminiscenza c'è ancora questa mattina, qualche gocciolina, come sarà oggi, domani e anche domenica?
1: Ok, la situazione va migliorando, quindi oggi stamattina ancora nubi e qualche gocciolina qua e là, ma la situazione migliora, nel pomeriggio prima è chiarite, poi sabato e domenica due giornate tra sole e qualche annuvolamento, però diciamo che il grosso delle precipitazioni se le saranno lasciate alle spalle, si sposta tutto al centro-sud e quindi ritorna l'alta pressione che, ripeto, già nel pomeriggio, ma soprattutto domani e domenica, e sabato e domenica daranno due giornate abbastanza soleggiate, un pochino freddine perché al mattino, soprattutto con i cieli che torneranno un pochino più sereni, scenderanno anche vicino ai 10 gradi localmente al di sotto, massime che non vanno oltre i 18-20 gradi, ecco, questa è la tendenza per il fine settimana.
0: Va bene, e poi lo sai che io ti chiedo anche la tendenza per la prossima settimana, siamo a centro ottobre,
1: sì,
0: quindi
1: non ci sono grosse novità perché l'alta pressione dovrebbe farci compagnia per buona parte della settimana, quindi non sempre soleggiata la settimana, ma però non ci sono perturbazioni, quindi tempo stabile per gran parte dei prossimi giorni e con sole che fa da protagonista, con magari qualche annuvolamento di passaggio, ma nulla di preoccupante.
0: Senti Manuel, ho letto che sullo Stelvio ha già nevicato, quindi da quelle parti sono a temperature che arrivano già allo zero, giusto? È corretto questo?
1: Sì, corretto, e in Piemonte, soprattutto Sestriere sulle Alpi, è scesa anche sotto i 2000 metri, è arrivata intorno ai 1700-1800 metri, quindi lì l'aria fredda che segue la perturbazione ha già tracimato oltre le Alpi e quindi si è fatta sentire. Da noi è rimasta un pochino più alta la quota neve, però le prime nevicate sulle vette alpine si sono viste, dai.
0: Va bene Manuel, allora io metto, dunque per oggi, cioè stamattina c'è un po' di pioggia, un po' di nuvola e,
1: sì,
0: e anche un solino che compare perché roba di quando dovrebbe terminare questo momento di pioggia, che ora?
1: Sì, ma ormai è andato passando qualcosina un'ora fa sulla Bergama, sulla città, ma sta scivolando tutto verso nord, ormai è andato tutto,
0: quindi
1: dai.
0: Semplifichiamo in sole e nuvoletta per tutto il fine settimana, insomma.
1: Perfetto, bravo,
0: questa insomma la situazione. Va bene, la signora Maria, guarda, la lasciamo a casa stamattina con un bel libro.
1: Cosa dici? Si sa, una lettura fa sempre bene.
0: Aspetta, oppure sintonizzata su Radio Alte, su Bergamo TV, sta con noi per tutta la mattina. E poi andiamo a correre oggi, domani e dopodomani. Va bene?
1: Bravo, ottimo.
0: Senti Manuel, ti do questa notizia. Lunedì ci sentiamo perché il Lino festeggia il suo primo anno di matrimonio e quindi vuole festeggiare e se ne va in vacanza.
1: Giusto,
0: quindi ti fa fare un po' di straordinari la prossima settimana.
1: Mi manda la fattura lui, nessun problema.
0: Esatto. Manuel, grazie, buona giornata.
1: Ciao
0: caro,
1: ciao.
0: Grazie al nostro Manuel Mazzoleni per il meteo. Avete capito, adesso pioggia, se ne ormai andata. Avevo in mente di chiedervi qualcosa questa mattina. Allora, primo sulla sigla di colazione. Andate sulla fiducia, cioè la volete cambiare oppure lasciare quello che abbiamo sempre ascoltato ormai da 20 anni con colazione con Radio Alta? Anzi, se io chiedo a Claudio, riusciamo a sentire l'audio della nostra sigla, Holo Station, insomma, quella che noi sentiamo da sempre, ormai fa parte della nostra vita, no? L'abbiamo a pelle, sento i bambini che la cantano, quindi la sentiamo? Riusciamo? Questa è la sigla, sai, di colazione qua. Poi faremo sentire quella nuova. Volete che rimanga tale qua, cioè questa la sigla di colazione, oppure quella rinnovata? Fatemelo sapere perché sarete voi a decidere, cioè sono quasi tutte pronte, poi magari vi faremo sentire anche i provini, insomma, di queste sigle.

però sarete voi a decidere, dire sì, ok Teo, dopo 19 anni la cambiamo, la rinnoviamo, oppure questa e non la tocca nessuno. Insomma, questo è quello che vi chiedo stamattina, dato che è venerdì leggeri, anche perché di notizie non proprio belle ce ne sono. 329 11 84 864, Michele Franco l'abbiamo già salutati, anche voi se siete in ascolto della nostra trasmissione, adesso facciamo un passo indietro nel tempo con You Are a Danger, Get It Low.

Ah, beh, sta terminando la canzone. Pensavo che ripartisse, cioè, forse la versione remix di Ivara Danger. Non so se questa era la canzone, il primo singolo, il primo successo di Gary Lowe o il secondo, perché poi c'era la collegiala che ebbe grandissimo successo. Allora, lo so che vi sto chiedendo una cosa che riguarda noi, qualcuno potrebbe anche pensare, insomma, te fai quello che vuoi e cambia la sigla, ma siccome io sono democratico e ho capito che ci voglia, ormai colazione non è mia ma è vostra, allora siccome dopo un po' di anni vorremmo cambiare la sigla, cioè vi dico anche, ci sono due pensieri, quello dice no, cambia tutta la sigla, e io ho premuto per dire no, non cambiamo tutta la sigla, tutto sommato ormai la canticchio anch'io, cioè colazione dopo 20 anni uno canta colazione, e allora sto chiedendo a voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alta, è da cambiare, non è da cambiare, ditemelo, fatemi capire quello che dovremmo fare prossimamente. Teo, buongiorno a tutta la community, sono per un aggiornamento, aggiornamento della sigla, aggiornamento, quindi una ripitturata alla sigla. Poi Teo, favorevole a un rinnovamento della sigla ma senza stravolgimento, vedi, cioè, allora, la rinnoviamo ma non la stravolgiamo. De Albe, e poi ne leggo altri, ci sono anche degli auguri, ma voglio sapere precisamente da voi, è da cambiare o non è da cambiare, fatemelo sapere. C'è la sigla, quella di ieri del nostro compleanno, che più o meno è quello, cioè i suoni sono quelli, ve la faccio riascoltare, cioè la sigla quella vecchia la sapete, cioè, non cambia, cioè, ormai l'avete memorizzata, questi sono i suoni nuovi, ecco.

0: Ecco. Tenete presente che potrebbero essere questi i suoni della nuova sigla. Vi piace così o quella o quella o quella antica? Ettore, ciao, buongiorno.
1: Ciao Matteo, e auguri, visto che ieri non ci siamo sentiti.
0: Ma infatti, ma mi sembrava stava domenica ieri,
1: Dove? Ero lontano.
0: Tra l'altro, ieri ho salutato l'Armandi. Siccome so che lui ascolta sempre con la sera, poi ieri è stato veramente un delirio, come ogni volta che c'è una festa qua negli studi. Magari lo chiamiamo dopo. Se è in ascolto, preparati, Roberto, anche perché credo che lui festeggi qualcosa oggi. Poi vado a controllare. Ettore, dove sei tu adesso? Dimmi tutto.
1: Allora, in questo momento sono nel centro di Seriate, direzione Grassobbio, venendo da Gorle. Ok, ti devo segnalare, vabbè, queste zone qua sono abbastanza tranquille. La Val Brembana questa mattina, circa un'oretta fa, sulla zona anche dell'Aramera era tutto abbastanza tranquillo. Come dicevamo prima, qualche gocciolina di pioggia l'ho vista in autostrada, che ho fatto anche un pezzo di autostrada questa mattina molto presto, ma era tutto tranquillo,
0: sì.
1: Vicinava, ma tutto bene. Per il resto mi sembra un venerdì classico, dove il traffico è... c'è qualcosina di meno, però sempre bisogna stare molto attenti, visto che ci sono ancora questi fondi stradali bagnati.
0: Certo, certo, massima prudenza come sempre diciamo. Io vi segnalo invece un incidente sull'asse Paltriniano-Mugazzone direzione autostrada, e vedo che c'è questo incidente con già alcune code per chi arriva dai carabinieri. Dopo il rondò delle valli, carabinieri, vedo che c'è questo rallentamento, linea arancione 671, qua ragazzi, qua potremmo fare un jingle tutte le mattine. È quella dopo la Galleria San Roberto, traffico rallentato con linea arancione, poi diventa rossa fino al sottopasso di Colognola, per il resto tutto abbastanza nella normalità, ecco, questa mattina. Ettore, lo chiedo anche a te, sigla da rinnovare, da cambiare, di Colazione con Radio Alta, sì, no, dimmi la tua, che cosa?
1: Io dico che non è da cambiare, anzi è da ringraziare quello che stai facendo da 19 anni, una trasmissione radiofonica e non solo radiofonica e televisiva di 19 anni, penso che in Italia non ce ne siano molte, per cui va mantenuta la sigla classica, perché...
0: Cioè tu non cambieresti niente?
1: No, la sigla no, perché è un programma storico, non cambierei assolutamente.
0: Ah, cioè, no, ma neanche una ripitturata alla sigla? Cioè,
1: la sigla rimane quella, poi si può fare qualcos'altro, ma la sigla deve rimanere quella, perché è lo stampo di marca di questa trasmissione.
0: Ok, ma cioè, voglio dire... La melodia rimane quella, però con dei suoni un po' più recenti, un po' più nuovi. No, niente, tu.
1: No, io sto.
0: Conservatore. Deve essere quello. Vabbè.
1: Rinnoviamo, e tu lo sai bene che tu stai sempre rinnovando qualcosa. Ho sentito adesso le nuove trasmissioni.
0: Ci sono tante cose. Allora vi invito a rimanere sintonizzati.
1: Quella lì per me fa il botto, perché Sartini è un numero uno.
0: Ma ragazzi, c'è un programma, a parte che la bellezza del programma che ha pensato, io ho premuto per il nome che mi piaceva tantissimo, perché l'ho sempre chiamato Atlantico. Sto dicendo troppo, non voglio svelarvi nulla. 8:20 lo scoprite. Grazie Ettore, grazie. ciao, buona giornata. Ciao. Allora, me la ributto lì: cambiare la sigla, rinnovare la sigla o mantenere quella che abbiamo di Colazione, cioè quella che state per sentire adesso. Io vi aspetto 329 11 84 864. Colazione, la cambiare, non è da cambiare. Ditemelo. Radio
2: Alta. Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.radiocompany.it.
4: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Dal cuore pulsante del groove.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

0: Beh, un po' di anni sono passati anche da questa canzone, perché credo sia del 1980-81 più o meno. Caspita, veramente tanti, perché qua se parliamo di quel periodo, 45 anni fa, questa canzone dei Quarter Flash dal titolo Hard in My Heart. Sono veramente in mezzo a un guado in questo momento, perché credo possa sostenere che siamo almeno attualmente al 50%. Allora, Jessica, favorevolissima anche io, già in questo caso, al cambiamento della sigla. Teo, non va ritoccata, deve rimanere integra per la storia della radio, e la storia non si cambia col tempo. Cioè, quindi, però non so chi è che mi ha mandato questo messaggio. Credo sia Andrea, credo. No, forse Paolo. Va bene. Poi, Teo, sono combattuta. Ho sentito quella rinnovata e mi piace, ma quella storica mi è sempre piaciuta. Perderla sarebbe come chiudere col passato, sul passato, non so. Dovrei sentire quella che sarà e poi decidiamo. Grazie per tenerci in considerazione, sei sempre un signore. Patrizia, ciao, la salutiamo, Patrizia. Poi, la sigla non deve cambiare, è iconica e rappresenta i nostri 19 anni insieme. Voto per il no, Andrea. Ecco, questo è Andrea, non so se è la nostra sentinella, no, ma credo un altro Andrea. Poi, buongiorno te, oggi si ricorda, ah sì, ragazzi, è vero, si ricorda la tragedia del Vajont, purtroppo. Non so se siete stati da quelle parti, è inquietante quello che è accaduto, perché poi non ha ceduto la diga, è la montagna che è crollata sull'acqua che si era formata attraverso la diga. La diga rimase integra, cioè, se voi andate su vedete questo cemento che è stato limato dall'acqua, cioè qualcosa di incredibile il Vajont. Grazie per avermelo ricordato. E poi salutiamo Sabi, buongiorno Teo, tutta la community. Sono per un aggiornamento della sigla. Diego, favorevole al rinnovamento. Siamo un po' a metà. Andiamo da Ugo, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno. Io sposto subito,
0: sì?
1: Il vantaggio sul no.
0: No?
1: Deve rimanere quella.
0: Quella, cioè proprio, cioè tutti quelli che
1: sono cose, sono cose che vanno cambiate nella vita, cioè, questo in questo
0: ma no, ma non la sigla di colazione con Radio Alta, deve...
1: Ma no, perché come hanno detto anche tanti altri, la storia è questa, il nostro riferimento è questo, per cui quando si accende la radio si sente il jingle, è questo, cioè non può essere un altro.
0: Non può essere un altro, ma anche se è più o meno sì, cioè, perché, allora, no, vi dico...
1: Non esiste il più o meno.
0: Categorico. Allora facciamo una cosa, siccome ci stanno lavorando gli ingegneri del suono, ci stanno lavorando da qualche tempo, anch'io ero propenso a dire no, non tocchiamola sta sigla, perché non è più nostra, è di chi ascolta la radio ormai da quasi 20 anni. Poi mi hanno fatto sentire quella rinnovata, la vera, cioè che non è quella del 19 che avete sentito. Allora faccio una cosa, vi faremo sentire la nuova sigla.
1: Ok.
0: Poi siccome il pubblico è sovrano, sarete voi a decidere, cioè la sentiamo bene per quello che sarà, e poi deciderete se cambiarlo o meno, facciamo così, facciamo questo,
1: così capiremo se gli ingegneri del suono avranno lavorato per nulla.
0: Credo di sì, cioè, siccome piano piano stiamo rinnovando un po' tutto di Radio Alta, del disegno, cioè l'ha fatto l'Eco di Bergamo con la pagina, quindi dobbiamo farlo anche noi con la radio, e c'è un cantiere aperto, perché poi c'è tutti i nuovi programmi, alcune sigle le avete già sentite, e quindi sono arrivati a dirmi: Teo, tocchiamo la sigla? Io ho sempre così messo un muro davanti, no, lascia perdere. Poi me l'hanno fatta sentire, dico: vabbè, proviamo, chiediamo al pubblico, ok? Va bene?
1: Allora valutiamo.
0: Ecco, prossima settimana, se mi danno la sigla che sarà, adesso non so se è terminata, se l'hanno già ripulita e tutto, la sentiamo. E poi vi do una settimana di tempo per decidere, ok?
1: comunque abbiamo già messo pressione agli ingegneri del suono, perché già la gente si sta ribellando.
0: Qua... No, sto sorridendo perché qua la gente scende in piazza, qua scende in piazza non per le cose importanti qua, qua in Italia, ma per la sigla di Colazione con Radio, altri cartelli, no? Mamma mia. Allora, Ugo, dove sei? Dimmi la situazione.
1: Allora, la rada provinciale 91 bis, tratto da Seriate che va verso Sarnico. In questo momento, soprattutto in direzione Seriate, c'è un lungo serpentone, per cui il traffico è abbastanza intenso in quella direzione al momento.
0: Ok, ok. Io sto controllando ancora l'asse Paltrignano-Mugazzone, vedo qui c'è questo incidente e adesso la linea è arancione in entrambi i sensi di marcia. Speriamo sia nulla di grave e poi traffico difficoltoso. 671 direzione Bergamo dalla Galleria San Roberto, traffico intenso in questo momento. Ugo, grazie anche per il tuo parere. Qua ne stanno arrivando altri. Teo, non insistere. Aspetta, devo aprire il messaggio. Teo, non insistere, grazie. La sigla rimane, ma non vuol dire essere indietro. No, ma non abbiamo detto che siamo indietro. Ho detto, dopo 20 anni, magari cambiarla un pochino. Sergio vuole che rimanga questo. Cambio sigla. E se cambiassimo il riff di Day Tripper, di Satisfaction, Rebel, non al cambio. Cioè, addirittura ci avete paragonato a questi capolavori della musica. Grazie. Qua c'è Vincenzo contro il cambiamento. Qua siamo una percentuale più alta per il no, sta vincendo.
1: Non c'è niente da fare, stiamo
0: per il no. Però onestamente la prossima settimana, adesso non so se sarà pronto già da lunedì, insomma, avremo questo pezzo di sigla, diciamo, io ve la faccio sentire, la sentiremo per un po' e poi tutti insieme democraticamente decidiamo, cosa dici, Ugo?
1: No, è giusto così.
0: Okay.
1: Anche se sarà difficile, il fatto che noi nelle orecchie, come dicevi tu, da quasi 20 anni abbiamo quel suono, per cui sentirne un altro può essere magari stimolante, però comunque dall'altra parte è un qualcosa di...
0: Va bene. Allora, vi prometto che se mi dite di no, non la cambio. La lasciamo così com'è, anche se sarà bella, anche se ci piacerà. Però è il pubblico, dicono, è come quando un artista canta una sua canzone storica e la cambia completamente, no? Non è più tu, cioè non è più dell'artista, è di chi ascolta. Comprendo perfettamente. Però voglio fare decidere a voi. D'accordo? Va bene, Ugo?
1: Ok,
0: sei più tranquillo.
1: Sarò presente alla votazione.
0: Sei più tranquillo.
1: Sei più tranquillo.
0: ciao Ugo, grazie. Ma questa è la cosa che abbiamo messo in ballo. Stamattina andiamo a questo punto a fare gli auguri. Andiamo a fare gli auguri. Aspetta, che qua devo schiacciare tutti i bottoni. Mi hanno cambiato anche questi con bottoni. Allora, auguri di buon compleanno a mia cugina Daniela, che festeggia il suo compleanno. Auguri dal marito Giuseppe, dai figli Paola e Davide, dai nipoti Pablo e Pietro e anche dalla cugina Olimpia. Tanti auguri. Tanti auguri di buon compleanno a Rita, che anche lei festeggia oggi i suoi 73 anni. Auguri dai figli Alessio, Enea, Roberta e auguri, insomma, a tutti quelli che la amano, la conoscono. Poi tanti auguri di buon compleanno a Jessica di Selino, che il 10, quindi domani, spegne le sue 34 candeline. Auguri dalla figlia Noemi, auguri dalla sua mamma Sonia, papà Germano e poi tutti quelli che la amano. Qua intanto stanno arrivando altri messaggi sul nostro sondaggio. Vi faccio sentire questa canzone, è molto carina. Lui è Kamrad e la canzone Love Sober.

Love Sober, Love Sober, molto carina, Kamrad, uno di quei dischi che stiamo sentendo in questi giorni qui da Radio Alta. Vi voglio bene, ragazzi. Guardate, veramente, io quando dico, poi sembra che stia qua a sviolinare il mio pubblico, però siete numero uno, siete magnifici. Vi sto chiedendo, vi ho chiesto in questi anni l'impossibile, tante, tante cose, tanti sondaggi che abbiamo fatto. Qua parliamo di una trasmissione come Colazione con Radio Alta, che è vero che ho inventato io, però l'avete fatta voi, cioè è vostra Colazione con Radio Alta. Ieri, guardate, abbiamo festeggiato questo compleanno che mi viene la pelle d'oca ogni volta che ne parlo, cioè 19 anni insieme, 19 anni di levataccia, ma con grande affetto, con grande gioia l'ho fatta. E ho visto degli articoli, sono andato a leggere un po' di articoli, anche di quelli pubblicati non solo dal nostro giornale ma anche da altri, dove parlano di questa trasmissione, e l'ho letto come lettore, parlando della mia trasmissione, ed è un orgoglio incredibile. E allora pensavo, però la trasmissione è vero, la conduco io, l'ho pensata, l'ho condotta per questi anni, ma è vostra, ma è vostra. E quindi ecco perché ho pensato stamattina, vi faccio sentire la sigla, se la cambiamo devono decidere i padroni di questa sigla, cioè di questa trasmissione, che siete voi, ascoltatori. Allora, qua mi mettete veramente in difficoltà. Non cambiate sigla. Ciao Teo Sandro, cioè altro categorico. Teo, noi bergamaschi non facciamo sempre i provinciali retrogradi. Bisogna cambiare e poi rinnovare. Poi, come sempre, ci vorrà tempo, ma piacerà a tutti. Cristian da Sorriso. Ecco, lui è possibilista, invece Cristian. Ok, Teo, facci sentire la nuova sigla. Allora, la prossima settimana chiedo agli ingegneri del suono di farmi avere la sigla che sarà, e così la faccio ascoltare. Teo promette elezioni regolari, non cambia la legge. Cavallo vincente non si cambia, Teo. T&T. Non male che cambiamo tutto, cioè la rinnoviamo la sigla. Vabbè, aspetto ancora i vostri messaggi. 329 11 84 864, siamo in ritardissimo, andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, andiamo indietro di un po' di anni. E anche poi di tanto, qui vi porto nel 1999, quindi non eravamo ancora entrati nel nuovo millennio. Il giornale era del 9 ottobre 99, costava 77 centesimi, 1500 lire più o meno. Rubato l'archivio di 10 anni di Pietro, il furto preceduto da strane telefonate, il senatore confida all'Eco di Bergamo: quei ladri mi hanno tolto qualcosa. Poi c'era la guerra del Kosovo, la Caritas ricostruisce case e scuole, Papa Giovanni beato nel 2000, la causa canonica a Roma e in vista del traguardo finale. Poi c'erano, ecco, i titoli di spalla, all'interno il degrado nelle scarpate delle ferrovie, città, aeroporto, i sindaci chiedono radar di terra, provincia ITC Dalmine, gli studenti scioperano, provincia Clusone sistemerà l'aula udienze, dalla provincia ancora nuova strada tra le valli Magnia e San Martino. Ma andiamo all'interno del giornale, abbiamo preso due notizie, questa ci porta in provincia, Berdellino. Qua è una bella notizia: il Palio trasforma il paese in un borgo medievale. Verdellino per un giorno torna alla vita del 1200. Era una bella cosa che si faceva. E poi altre notizie: lezione di vendemmia per 200 alunni delle scuole elementari. Ma ne fanno ancora, ecco, queste lezioni di pratica, no? Si va a vendemmiare. Poi chiudo con questa pagina dedicata agli spettacoli, perché all'epoca, insomma, c'erano tante discoteche aperte, c'era ancora il XX secolo, discoteca commerciale, discoteca happy revival commerciale, era sabato, l'urlo libero 100% divertimento. Poi c'era un'altra discoteca, Amadeus, Don Mico, Rosy Guglielmo, io ricordo questi nomi, Dancing Days, c'è ancora forse il Dancing Days, Viviana e Pagina d'Album, non so che cosa fosse. Poi c'era il Dancing Piper, qua siamo nella Valle del Riso a Gorno,
Yolanda Jokers, ballo liscio con Yolanda Jokers, quindi per chi vuole il ballo liscio, vedete quante cose che c'erano, era sabato, c'era la febbre del sabato sera in quel periodo ancora, 1999, questo ecco accadeva nella cronaca, insomma quello che noi vivevamo. E nella musica, cosa ascoltava nella musica? Beh, qua ragazzi, al numero 3 una ex numero 1 che era Mambo Number 5 di Lou Bega, Mambo Number 5. E poi al numero, vi dico la numero 1, 50 special di Luna Pop. Andiamo al numero 2, canzone destinata ad arrivare numero 1, strattuale, bellissima, ed era Il mio nome è mai più con Liga Giova Pelù. Questa era al secondo posto, poi arrivò al primo, canzone ripeto, purtroppo estremamente puntuale e attuale.

0: io la premierei ancora questa canzone, mamma mia, ma che emozione, questa intensità, soprattutto la parte finale con Lorenzo, con Jovanotti, il mio nome è mai più, non voglio più le vostre sante bombe, la pace giusta. Ma di che cosa parliamo? Veramente incredibile. Basta, basta armi, senza le armi. Non si può fare la guerra. Non si può fare la guerra. Quindi via le armi. Si parla, bisogna parlare. Bella, bella canzone. Era al numero 2 nel 1999, era il 9 ottobre. Al numero 2, poi destinata ad arrivare al primo posto, il mio nome è mai più con Liga Giova Pelù. State qui con me perché fra poco vi parliamo delle lattine raccolte per aiutare Aido, fra qualche istante.
1: Spot, spot.
0: E nel frattempo vi parlo dei nostri amici del posto giusto, sono i campioni della pizza, e quindi con Valentina e con Salvatore a novembre una serata speciale, il taglio della forma intera di Parmigiano Reggiano legata al premio speciale Parmigiano Reggiano, conquistato da Salvatore Laporta con il suo Parmidoro al campionato mondiale della pizza 2024, quale lui è campione, dove ha ottenuto anche il primo posto, Via dei Mille, il posto giusto a Castellano. Castelli Calepio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica. È tempo di saldi. Qualità e cortesia, oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci, anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
10: Radio Alta.

0: Eccoci, questa è la radio che state ascoltando, Radio Alta. Salutiamo chi ci segue da Bergamo TV, colazione con Radio Alta. E sono contento questa mattina di dare il benvenuto a Everardo Cividini, che è consigliere del gruppo Aido Provinciale, la sede di Bergamo, raccolta di lattine, lo facciamo ogni anno. E Everardo è qui con noi. Buongiorno Everardo, ascoltatore, lui è una fan di colazione con Radio Alta.
1: Sì, ti devo dire che mi accompagni quando faccio la toiletta al mattino.
0: Quando fai la doccia, quando ti svegli al mattino, sì, anche sì. Tu sei per mantenere la sigla o vuoi sentire quella?
1: La sigla piace, però come è ovvio che tutto cambia. Mm? E quindi si può anche vedere se comunica di più.
0: Ah, ok, ok.
1: Perché bisogna essere sempre innovativi.
0: Quindi la prossima settimana tu rimani in ascolto, certo, di colazione, poi deciderai anche tu insieme agli altri ascoltatori. Allora, qua per chi è davanti al video sta vedendo già la locandina raccolta di lattine, raccogli, sostieni, fai la differenza. Questo accade domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12 in via Emilia ad Azzano San Paolo, nella parte nuova, insomma, di Orio, la parte storica dove voi raccogliete da anni e anni. Sì, quante ne avete raccolte di lattine, Everardo?
1: Di sicuro ne abbiamo più di una, diciamo, allora siamo a 40 tonnellate.
0: 40 tonnellate
1: solo,
0: di...
1: Solo questi ultimi 10 anni. Mm. Se pensiamo al tuo compleanno di ieri, 19 anni, che eravamo in via Canovini, mi ricordo che a quei tempi che avevamo i camion fuori che aspettavano per entrare per scaricare le lattine.
0: Le lattine, quindi guarda, abbiamo ricordi incredibili. Poi tra l'altro Everardo Cividini mi ha fatto avere anche delle cartoline storiche che riguardano l'Aido, e dove, a parte che non si usano più purtroppo le cartoline, però era molto carino perché c'era la cartolina, tu potevi spedire e intanto pubblicizzavi che è la funzione principale dell'Aido. Esatto. Che significa donarsi,
1: no? Di Verona, costruita esattamente in scala nell'arena di Verona.
0: Ah, quindi anche, all'interno dell'arena c'è la stessa.
1: Anche un campo di calcio, la piazza San Pietro.
0: Bellissimo. Siccome abbiamo pochissimo tempo, intanto ti ringrazio perché mi ha portato anche, guardate.
1: Ti siamo regalato, visto che se è gradito te lo do volentieri.
0: Assolutamente sì. Guardate, non so se Claudio riesce ad inquadrarlo per chi ci sta seguendo attraverso la televisione, alla radio, lo spiego. È un camioncino, ma è bellissimo questo. Fatto con delle lattine, cioè la betoniera, chiamiamola così, la betoniera che è una lattina, ma anche la cabina del camioncino, è tutto fatto con la cabina. Guardate, è una cosa magnifica, ma me lo lasci volentieri? Sì, io lo tengo qua, questo.
1: Possiamo dire che una volta quando io ero piccolo...
0: Giocavi con questo?
1: No, c'erano queste cose... Ma erano poi in qualche cosa che si arrugginiva.
0: Sì. Invece l'alluminio non si è... no. Aspetta, perché c'è anche la biciclettina. Mi lasci anche questa?
1: Sì.
0: Sei un grande.
1: È un grande. Due cuori ad un tandem proprio 15 giorni fa che sono venuti da Riccione, loro sono provenienti in bicicletta.
0: E ti hanno portato la biciclettina fatta con
1: esatto,
0: l'alluminio bellissimo. Guarda, le tengo qua, spero che me le portino via. Ecco qua. E questa è la lattina. E poi c'è un'altra cosa da dire, importante, perché tu mi hai mandato anche delle foto. Qui siamo sostanzialmente quando è passata la fiamma olimpica. Esatto. Voi siete stati protagonisti. Ci sono anche delle immagini, se non sbaglio. Qua dov'è che siete?
1: Qua siamo a Seriate, proprio di fronte al comune di Seriate. Mm? La cosa meravigliosa è vedere, io non ho mai visto così tanta gente in strada, ecco, devo dire in strada, non su marciapiede, perché invadevano tutti, proprio sportivi, anche da giovani, ma anche diciamo sindaci, ma anche molti gruppi che hanno partecipato al passaggio di questa fiaccola che veniva, diciamo, passata ogni 200 metri.
0: Sì,
1: 500
0: sì,
1: metri.
0: Sì, c'era il tedoforo che...
1: Noi abbiamo portato quel manufatto in lattine, lo chiamo il podio con le Olimpiadi, che simboleggiano alla fin fine, dobbiamo anche dirlo, la pace, visto che San Francesco era domenico, sporche vuol dire pace, vuol dire incontri. Ecco, c'è questo manufatto in lattine che simboleggia i cinque cerchi e uniamo un po'
0: nei continenti, insomma, i nostri continenti che devono vivere di pace. Qui altre immagini bellissime, insomma, di quel momento storico.
1: La Muioli, perché prima ad Alzano Lombardo hanno inaugurato questo monumento allo sciatore, che è il profilo della Muioli, sciatrice, che è di Alzano Lombardo.
0: Certo, insomma, i nostri grandi campioni. Però arriviamo al dunque, caro Berardo, perché il tempo qua vola via inesorabile. Raccolta di lattine, cosa bisogna fare anche quest'anno?
1: Allora, cosa bisogna fare? È molto semplice. Andare in via Emilia, c'è tutto frecciato, quindi non avete problemi ad arrivare dove c'è il punto di raccolta, e dare le lattine che volete. Può essere un sacco, può essere io ho già un sacco e mezzo di lattine
0: raccolte, ok,
1: e lì si depositano, e queste cose verranno a essere conferite in fonderia, e ogni lattina vale, come dice la CIA, Consorzio Italiano per l'Alluminio, ed è riciclabile il 100%. Però nel passato abbiamo portato ancora una bicicletta e loro mi hanno detto che con 900 lattine si può fare una bicicletta. Attenzione, la ruota è di gomma.
0: Chiaro. Le parti che possono essere di alluminio.
1: Il ricavato di questo conferimento assolutamente andrà per fare la formazione alle scuole di ogni ordine e grado. Ci permette di avere un qualche cosa. È fondamentale andare nelle scuole, perché se non diamo questo senso di disponibilità, di volontariato e disponibilità, diciamo, al dono di organi, purtroppo c'è ancora grande bisogno di organi, che se anche i nostri ospedali potrebbero fare di più, ma davanti alla non possibilità di avere un cuore, un polmone, un fegato, bene, niente, 500 persone ogni anno non ci sono più.
0: Quindi questo è assolutamente importante per sensibilizzare su questo. Quindi iscrivetevi all'AIDO. Io sono iscritto all'AIDO. Voglio dire, perché poi è un momento che vivremo tutti, no? Quando ce ne andremo, se riusciamo ad aiutare le persone che ne hanno bisogno in quel momento, e se i tuoi organi sono sani, ecco, è bene che ci sia questo donare.
1: Poi il discorso degli organi sani non è un problema nostro, saranno i medici che vengono
0: a decidere, assolutamente.
1: Poi ci sono anche persone che hanno donato dopo 100 anni il fegato, per dire, vediamo che non sta a noi dire cosa ci sarà bisogno. L'importante è dire sì alla carta d'identità o sì all'AIDO.
0: Esatto, è molto semplice. Se voi andate in una bancarella dove c'è l'AIDO, vi firmate, dite che fate parte, poi vi danno anche la tesserina, insomma, donatore AIDO. Allora, raccolta lattine, sostenete quindi l'AIDO, sede provinciale di Bergamo. Le lattine in alluminio sono una risorsa preziosa, raccogliamole e diamo insieme valore alla solidarietà. Vi ricordiamo, domenica 11 ottobre, quindi questo fine settimana, dalle 9 alle 12, via Emilia ad Azzano San Paolo, nella parte nuova di Oro Center. Voi andate lì con le vostre.
1: Se posso dire per ultimo.
0: Vai, veloce.
1: Che in Oro Center, invece, la zona dove ci sono i cinema, lì avremo un punto informativo con quel manufatto delle Olimpiadi, e quindi potrete da vicino vedere questo manufatto che è stato molto bello,
0: certo, costruito con
1: senso di aggregazione per Bergamo.
0: Assolutamente. Grazie ad Everardo Cividini, che è consigliere provinciale di AIDO. Grazie. E poi mi raccomando, lunedì ascolta la trasmissione, perché faremo sentire, se sei pronta, faremo sentire la nuova sigla. Va bene? E poi deciderai anche tu. State qui con me, perché fra poco alle 8:20 avremo Fabio Santini, che ci parlerà del suo nuovo programma condotto qui a Radio Alta.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima

0: Sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
2: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
4: Segnale orario 8, 9 minuti, 40 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Bergamo via Sanfermo, già sotto pressione, a gennaio le prime corse della T2, la coda nelle ore di punta arriva già fino in via Serassi, con alla seconda linea della TEB il passaggio di più tram allungherà l'attesa ai semafori. Il comune di Bergamo studia una rotonda tra via Sanfermo e via Serassi. E ancora in prima pagina, Gandino, una coperta elettrica causa un incendio, palazzina inagibile. Una palazzina di 2 piani è stata dichiarata inagibile a Barzizza dopo che un incendio di vampiro nella tarda serata di mercoledì al primo piano dello stabile. Ancora in home page, visite ed esami a luglio 4.301 prestazioni oltre i limiti di tempo, si riducano le liste di attesa. Amboni della CGIL Bergamo chiede più finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale, il sindacalista spese sanitarie aumentate, serve maggiore trasparenza sui dati. E ancora, prima pagina, Carp Fishing, maratona di beneficenza sul lago di Endine. Da giovedì, quindi da ieri, 93 pescatori accampati sulle rive da tutta Italia e dall'estero, 4 giorni per provare a pescare la carpa più pesante, un evento decisamente molto importante. Poi Beauty to Business a Bergamo con Clio Makeup, la sfida è attrarre l'influencer protagonista della prima giornata in fiera, richiamare nuovi profili resta la sfida del comparto secondo lo studio, gli studi G Group. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie, altre informazioni, al momento no. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico verso Milano, quindi siamo in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, punti critici qua lo sapete, 671, Galleria San Roberto, linea rossa, arancione, quindi grande traffico anche sulla Villa Dalmine, Ramera Petosino. Poi segnaliamo ancora sull'asse Paltriniano Mugazzone, qua c'è un incidente e ci sono code già dal Rondò delle Valli fino al rondò dell'autostrada, però in entrambi i sensi di marcia ci sono difficoltà, e così anche in Galleria Montenegrone linea arancione. Meglio invece in Valcavallina, dove vediamo linea verde, se non tratto di traffico da Spinone verso Casazza, ovviamente per il semaforo, poi si libera fino alle Fornaci di Trescore Balneario. Bene la situazione in tangenziale sud, qualche rallentamento invece in Valle Magna. Non ci sono altre segnalazioni, vediamo il meteo da Trebi Meteo. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, nella notte sono previste precipitazioni. Per quanto riguarda la temperatura, la massima registrata oggi sarà di 21 gradi. 8:13 minuti, aggiornamenti alle 9, mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione.

0: c'è vento. Autunno, le foglie cadono. Abbiamo sbloccato un altro ricordo con questa canzone di Ivan, fotonovella della Italo Disco. Questa era molto elegante, ecco, una canzone elegantissima, ancora piacevole. Siamo negli anni '80, fotonovella molto carina. Dunque, io cerco sempre di darvi delle belle notizie, non capita tutti i giorni, purtroppo, di avere delle belle notizie che possono fare notizia, anche perché ci sono quelle brutte che ti lasciano come dire, perplesso, stupito. Nel 2026 leggere una cosa di questo tipo veramente ti fa male, ecco, fa male all'umanità, fa male a tutti, perché quando io leggo che Hegseth, che è questo ministro, chiamiamolo così, non della pace ma della guerra, americano, propone, mamma mia, cioè, io faccio fatica a dirlo, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood pubblica, una fucilazione pubblica come accadeva nei secoli passati, sarà in streaming, cioè la potrete vedere anche in diretta televisiva, questa fucilazione, questa esecuzione. Lui si chiama Nidal Malik Hasan, verrà giustiziato il 3 dicembre dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. L'America ora assisterà anche all'esecuzione di un condannato. Io non aggiungo altro, non dico altro. Andiamo da Francesco, andiamo in strada. Francesco, eccoci, mamma.
1: Eccoci, ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno. Invece guarda, voglio alleggerire, scusami Francesco, con l'altra notizia, invece quella bella, ecco, perché ci sono le notizie belle. Perché va bene, ieri è stata decisa sulla legge elettorale, poi deciderà anche il nostro presidente Mattarella se va bene o no, però la cosa bella secondo me era che una deputata del Movimento 5 Stelle, Barzotti, praticamente è andata a votare con la propria figlioletta, se non sbaglio, sì, anche nei giorni passati era presente alla Camera durante i voti di fiducia, era venuta con la figlia portandola nel passeggino. Ecco, una bella immagine di una politica che è mamma e non sapeva dove lasciare la figlia e l'ha portata appunto all'interno del suo ufficio di lavoro, chiamiamolo così. Quindi una bella cosa. Francesco, dai, dimmi tutto, dimmi dov'è la situazione, com'è il traffico.
1: Guarda, questa mattina noi abbiamo percepito molto traffico su via autostrada e quindi abbiamo deciso di prendere la 671. Il tratto che abbiamo fatto noi è stato quindi uscita Bergamo da via autostrada, e in ingresso ci sono davvero lunghe code. Tra l'altro il navigatore ci dava anche l'icona di un incidente. E 671 in direzione di Seriate, molto scorrevole, e anche in direzione Bergamo, quindi non ci sono le consuete code all'altezza della rotonda dell'A4. E siamo rientrati in Bergamo da via Lunga, quindi dove c'è la fiera, e rallentamenti non ne abbiamo trovati, quindi questa mattina sul tragitto che abbiamo fatto noi effettivamente
0: abbastanza tranquillo. Allora, io invece segnalo ancora l'incidente Paltriniano Mugazzone, e poi sulla strada che porta ad Azzano, in via Stezzano, alla rotonda, quella nuova che hanno fatto, insomma, da qualche mese, c'è un'icona di incidente e vedo che c'è parecchio traffico in questo momento. Francesco, sono in ritardissimo, ti devo salutare, un abbraccio, buon lavoro, buon viaggio, e poi ci sentiamo per la sigla, va bene?
1: ciao.
0: Ciao Francesco, andiamo da Massimiliano Russo, vediamo dov'è. Ciao Massimiliano, eccoci.
2: Buongiorno a tutti, sono in Val Cavallina, qualche rallentamento nel Brione perché stanno facendo asfaltature. Brione, insomma, è la strada provinciale che da Gaverina scende verso Casazza, ci sono asfaltature, ma poi stamattina tutto libero, insomma, giornata meravigliosa.
0: Ok, quindi tutto regolare. Massimiliano, sono in ritardo, ci sentiamo magari nei prossimi giorni con più calma. Grazie, salutiamo la Val Cavallina, insomma il traffico, state con noi, fra poco arriva il nostro, ormai possiamo dire il nostro Fabio Santini, perché c'è una bellissima novità, state qua.
3: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate, scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
7: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del Gambero Rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Proprio così, Bergamo in onda con Radio Alta, ci sono tante novità, alcune le abbiamo ascoltate, altre ve le chiediamo, le novità anche perché, come sapete, il sondaggio aperto, la sigla di colazione, cambiare o non cambiarla, però ci sono delle innovazioni che riguardano anche la nostra emittente, non solo colazione ma Radio Alta nel suo insieme. Allora, io non voglio anticipare troppo perché sto per collegarmi con il quale è sempre stato ospite qui a colazione con Radio Alta, ma da adesso in poi non sarà più ospite perché sarà conduttore di un programma proprio su questa radio, su questa emittente, e ho l'onore e il piacere di presentare un maestro dell'informazione, della cultura, dell'arte, del cinema, del teatro, che è Fabio Saltini. Fabio, ciao. Ce l'abbiamo fatta, Fabio.
1: Scusami, Teo, io voglio continuare a essere ospite del tuo programma.
0: Questo
1: programma la mattina.
0: Inevitabile.
1: Con tutte le cose che ho in cantiere, che stanno per partire, figurati, avrò modo di intervenire se tu mi darai lo spazio.
0: Assolutamente. Comunque, sì, assolutamente.
1: Perché siamo qua?
0: Allora, tu vuoi che ti intervisti o vuoi dire tutto tu? Dai, fammi sapere.
1: Parto io, poi tu mi chiedi.
0: Va bene.
1: Allora,
0: dai.
1: Noi partiamo con questa striscia quotidiana che va in onda alle ore 15. Si chiama, più o meno, 15. Si chiama Atlante. Perché? Che cos'è Atlante? Qui intervieni tu, caro Teo. È un patchwork, possiamo chiamarlo così, un contenitore dove convivono cultura, musica, spettacolo, sport, no? Arte, tu la chiami arte, cioè gli artigiani dell'etere, eccetera. Per me, allora, l'età dei datteri, caro te.
0: No. Allora,
1: quella radio, sì. che bella qua. Lì era quando ho fatto la prima comunione, però ecco la foto.
0: No, è molto bello. Allora, stiamo facendo vedere a chi ci sta seguendo dalla radio questo cartellone molto bello che riguarda Atlante. Perché? Perché Fabio Santini, pensate, nel 1975, chiaro che stiamo parlando un po' di anni fa,
1: per dirlo io,
0: conduceva una trasmissione radiofonica cui io ero ascoltatore, e io ero un adolescente, avevo 13 anni. Sento Fabio Santini con il suo programma, io ero un estimatore, lo ascoltavo, quindi pensate la cosa per me, cioè di poter invitare Fabio nella radio che io da 25 anni sostanzialmente dirigo, cioè Fabio Santini con New Generation, questo programma che lui faceva appunto in radio, e mi dice: voglio chiamarlo New Generation, e dico: no, ma New Generation è una cosa passata, io ti ho sempre visto, perché noi ci conosciamo da un po' di anni, da 40 anni circa, forse anche di più. Ti ho sempre visto come Atlante, perché lui, qualsiasi cosa io gli chieda di musica, di cinema, di teatro, lui è preparatissimo, sa tutto. Fabio è un Atlante, per me è un Atlante, l'ho sempre visto come Atlante, e dico: senti, la trasmissione secondo me deve chiamarsi Atlante. Ma gli abbiamo fatto una sorpresa. E sorpresa che faccio sentire anche ai nostri ascoltatori, perché gli abbiamo fatto sentire la sigla del suo programma, che è uno spettacolo. Cioè, già lui è spettacolo del sapere. La sigla è spettacolo, meglio di così, Fabio, non possiamo.
1: Senti, io ti voglio ringraziare per le cose che dici, e quello che voglio dire è che per me finalmente è l'occasione per tornare a respirare il senso della radio. Quante volte ne abbiamo parlato nel tuo programma qui del mattino? Tantissime volte. Ecco, sarò io da solo a condurre, ma sarà bellissimo poter intervenire, interloquire con il pubblico, con tutto quello che i potenti mezzi della radio gli metteranno a disposizione, hai capito? E sarà bello. Se a me viene in mente quella, permettimi questa parentesi, uno sketch di Raimondo Vianello in Rai che diceva: con i potenti mezzi messi a disposizione dalla Rai, e inquadrano una bicicletta sgangherata. No. che non andava. Era stupido.
0: Noi cerchiamo di sistemare questa bicicletta sgangherata, però vi faccio sentire adesso, vi metto il cartello di Atlante, guardate che bello, New Generation, poi c'è il mondo e all'interno di Atlante c'è Fabio Santini e vi facciamo sentire alzate il volume perché sentite questa magnificenza, la sigla della nuova trasmissione che andrà in onda dal 19 di ottobre alle 15 qui su Radio Alta, che si chiama Atlante.

0: applauso, applauso, guida la rotta, Fabio Santini. Questo sarà Atlante dal 19 di ottobre su Radio Alta alle 15, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 15 con il nostro Fabio. Ma è bellissima, Fabio!
1: l'ha fatta che ho mangiato.
0: No, allora è una joint venture. Stiamo lavorando con Luciano Berri, che saluto, perché tu sai che è un contatto continuo. Io volevo Atlante New Generation, è stato veramente bravo. Lui è riuscito a combinare le cose, a mettere dentro questo New Generation. Non lo sapeva Fabio, quindi quando gli ho fatto sentire la sigla dice: no, c'è anche New Generation, fantastico. E quindi Atlante, New Generation, Fabio Santini, insomma, questo è il risultato. Ma questa è la sigla, cioè la punta dell'iceberg, poi il contenuto ce lo mette lui, cioè con Fabio Santini, che inizierà appunto il 19. Tu hai già preparato tutta la scaletta, il programma. Cosa sarà Atlante? Che cosa sentiremo noi in Atlante?
1: Ho preparato ovviamente il programma a grandi linee per la settimana prossima, però tu sai che io sono un giornalista di vecchia data, e quindi è chiaro che se succedono dei fatti, degli eventi durante la settimana, sono pronto a rivoluzionare la scaletta. E quello che voglio dire, c'è una narrazione che viene suggerita, o meglio viene guidata da quello che accade, o dai ricordi, o dalle emozioni, o dallo stupore, che è un sentimento che le radio oggi non trasmettono più, e che poi ha una sua configurazione con la musica che facciamo sentire.
0: Bello.
1: Cioè, questa è una cosa importante da dire. C'è un mix fra narrazione e musica, fra mood espressivo, cioè modo di comunicare con la gente, e quello che si fa sentire in chiave musicale. E questo è fondamentale.
0: Allora,
1: tu ci fai sentire le radio, che sono tutte omologate,
0: sì,
1: no? A parte che chi è in onda difficilmente ha qualcosa da comunicare, non c'è polemica, no, non c'è polemica, però ecco, è asettica, una radio è asettica oggi, e quello che vogliamo fare noi è una radio che in qualche modo entri nel cuore della gente, e questo è fondamentale.
0: Guarda, mi stai dicendo una cosa, tu sai come la penso con la radio. Se sono qui a Radio Alta da 25 anni, devo ringraziare la nostra azienda, il nostro gruppo Sesab, che ci ha dato sempre la massima libertà di poter comunicare quella che io la chiamo arte, l'arte del comunicare, dell'essere in radio, del raccontare, perché è vero che c'è la cultura, giustamente, ma noi siamo degli artigiani mi definisco tale, sono un artigiano della radio, con il nostro materiale riusciamo a fare insomma qualcosa, questo è quello che...
1: Ecco, spieghiamo e chiariamo che non saremo per nulla noiosi.
0: No.
1: Perché dice no, allora... No, attenzione. Piuttosto, un po' di riflessioni sulle cose... E poi le emozioni che ti dà, e quelle che io stesso ho vissuto e che cercherò di ritrasmettere a tutti voi. Questa
0: Guarda.
1: È la missione di Atlante, che è una, che come dice Teo Mangione, per me è proprio un mappamondo nella cui sfera viene compreso il mare dello stupore, delle emozioni, della musica, dell'informazione, della cultura, delle notizie, dello sport ovviamente, del cinema, insomma tutto quello che rappresenta il modello di comunicazione che io ho sempre fatto e che voglio continuare a fare in questa bella e importante radio. Anzi, Teo, ringrazio te, ringrazio i dirigenti della radio con cui mi sono incontrato, sono persone simpaticissime, deliziose, e ci sarà modo di parlare con la gente. Allora, cari amici, mi raccomando, suggerite, voglio che voi ci siate in qualche modo nel nostro programma, e sarà fondamentale. Io seguirò tantissimo le vostre indicazioni e le vostre emozioni.
0: Allora, per aiutare Fabio Santini ci sarà anche una casella di posta elettronica che si chiama, questo è già pronto, atlante@radioalta.it, dove voi potete scrivere insomma, tutte le vostre impressioni, sentirete il programma, vi accompagnerà ogni giorno, è una striscia di circa 20 minuti, dalle 15 alle 15:30 con Fabio Santini, quindi tutti i giorni c'è Atlante, voi sapete che lui vi parlerà di queste cose, però come diceva Fabio, interagite, bisogna essere come dire attivi, no? Nonostante la radio a differenza del social non è attiva, nel senso che in quel momento non può interagire, però lo potete fare con le vostre email, con le vostre telefonate e con insomma quello che preferite. Fabio, senti, in bocca al lupo per Atlante.
1: Grazie.
0: Faccio rivedere il cartello. Io l'ho chiamato, mi sono solo permesso di dire che il tuo è lo spettacolo del sapere. Mi piaceva questa frase da inserire in Atlante New Generation.
1: No, in serie, ragazzi.
0: Perché Fabio è uno spettacolo, è uno spettacolo anche in teatro, lui è uno spettacolo. E chiudiamo, caro Fabio, facciamo sentire, sai che cosa abbiamo preparato? Anche il promo che da adesso andrà in onda. Io ti saluto. Ti do un grande abbraccio, un in bocca al lupo, sarò ascoltatore assiduo di Atlante tutti i giorni su Radio Alta alle 15 con Fabio Santini. Va bene? Bocca al lupo.
1: Grazie infinite.
0: Ciao
1: grazie,
0: Fabio.
1: Un abbraccio a te e a tutto il tuo grande pubblico.
0: Grazie, grazie. Sentite il promo, Atlante.
2: Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia.

0: Spot. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Radio Alta.

0: Beh, prima si parlava di Atlante, di questo viaggio nel mondo. Adesso cosa facciamo? Torniamo un pochino a casa nostra. Vi porto a Milano. Ieri ha debuttato uno spettacolo molto molto bello, dedicato ad una grande, ad un'immensa. Stiamo parlando di una poetessa, di Alda Merini. Ho visto un poeta e noi abbiamo il piacere di poter parlare con l'autrice di questo spettacolo, anch'essa tra l'altro poetessa. Sarà al Fringe Off di Milano, cioè da ieri sera fino all'11, quindi per questo fine settimana, poi sarà anche a Catania, ma ne parliamo con lei, perché ci colleghiamo in questo momento con Annalisa Ascia Esposito, che è qui con noi, attrice, ha debuttato ieri sera. Io le ho chiesto subito: senti, com'è andata? Mucha merda hai trovato? C'è stata la merda? Buongiorno Annalisa.
1: Buongiorno Radio Alta, grazie dell'invito. Buongiorno.
0: Grazie a te per essere qui, perché non è da tutti, cioè un'attrice che termina tardi, poi voi mangiate sempre tardi, no? Dopo il teatro, quindi la trasmissione invece la nostra viene dal mattino, ti abbiamo disturbata. Allora, senti Annalisa, io sono andato un po' a leggere un po' anche la tua storia, tu sei un'attrice di lungo corso. Quando io ho capito che tu hai conosciuto Alda Merini, un po' di invidia l'ho avuta, cioè tu hai conosciuto questa donna speciale, questa poetessa. Sei anche tu poetessa, Annalisa?
1: Sì, in realtà è questo il motivo per cui ho avuto la fortuna di incontrarla, perché avevamo un amico in comune che era un poeta, è un poeta, c'è ancora, e si chiama Giuseppe Strazzi, che è anche insegnante, insomma universitario all'Università Cattolica di Milano, e l'ho incontrato, lui è diventato il mio mentore, ed è successo che una mattina di dicembre mi chiamò dicendomi: sto andando a portare il panettone ad Alda, vuoi venire?
0: No.
1: Ovvio.
0: Sei svenuta.
1: Potevo rispondere. E così siamo andati. Io con il mio libro avevo appena pubblicato la mia silogi di poesie, che si chiamava Una seconda volta. E così col mio librino infagottato nel piumino nero, perché era dicembre, poi io ero veramente emozionata nell'incontrarla, quindi volevo essere quasi invisibile e sbirciare tutto della sua casa, di lei, dei suoi occhi, questo grigio verde.
0: Però allora, siccome leggevo questa cosa, tu sei entrata in casa sua, c'era Alda Merini. Quando, cioè il primo impatto, tu la conoscevi Alda, però in quel momento l'hai vista, no? Era lì. Ma qual è stata la tua prima impressione vedendo, sapendo di essere lì con un mito, con qualcosa di grande come Alda Merini?
1: Ma allora, io ho visto proprio una donna nella sua intimità, cioè per quello che quasi mi sembrava di essere di troppo e volevo essere invisibile. Perché volevo rispettare questa sua intimità. Io sono entrata in una casa che era piena di cose, piena di storie, piena di polvere.
0: Di polvere, di fumo, immagino, di fumo.
1: Di tutto. E lei la stava visitando il dottore, quindi era con la maglia della salute, c'era cioè in uno stato veramente intimo. E quindi poi quando mi ha vista, si è un po' irrigidita. Ma chi è questa? Cioè, cosa ci fa a casa mia? Però poi ha visto che ero accompagnata dal suo amico Strazzi, allora si è un po' ricomposta, si è rimessa la vestaglia e siamo andati in soggiorno, e così è cominciata la nostra avventura. Abbiamo parlato di poesia per ore, che poi è parlare di vita, parlare di poesia, solo che si usa un linguaggio un po' diverso.
0: Un po' diverso.
1: Lei parla tanto dei poveri, era molto religiosa, quindi c'erano temi di una certa elevatezza.
0: Senti, vogliamo, a parte che ho preparato un sacco di domande stamattina, però non so se riuscirò a fartele tutte, però voglio fare un regalo a te, un regalo anche a chi ci segue da casa attraverso la televisione, perché siamo riusciti, cara Annalisa Ascia Esposito, ad avere Alda Merini.
2: Ma come si fa a accendere il video?
3: Ah, è partito?
2: Ah,
3: è
2: Eccomi qua, allora, ciao a tutti, sono Alda Marini, scusate, no, normalmente non mi faccio la reclame da sola, mi chiamava il Costanzo, mi diceva, uè Marini, allora vieni, cioè sono matta, ma non è che mi chiamo. Comunque, ho messo le perle vere, il costume di scena a 50 gradi a luglio, per dirvi che dall'8 all'11 di ottobre sarò invitata all'Istituto Orsolini San Carlo di Milano. Mi raccomando, venite, portatemi delle sigarette vere, che qua sono matta, mi danno quelle finte, e così ci salutiamo, mi dicono che ho ancora delle robe da raccontare al mondo, e quindi dai, ci vediamo là, ciao cari. A presto.
0: Stand Innovation, abbiamo avuto Alda Merini, Annalisa.
1: No, vabbè.
0: Fantastico.
1: Era veramente ironica, ragazzi, cioè mi spiace davvero che alcuni personaggi che l'hanno incontrata li ho conosciuti e mi hanno confermato questo suo lato veramente ilare, simpatico, sì, ironico. Cioè, certo, lei era anche drammatica, aveva anche dei momenti di assenza, cioè vedevi che lo sguardo andava da un'altra parte, si fermava e poi tornava. Quindi aveva questi momenti di assenza, ma come ci dicevamo prima, Teo, siamo un po' tutti matti.
0: Sì, la verità poi arriva dai matti, noi siamo matti, eh. Io sono asino matto, quindi figurati il massimo. Senti, Annalisa, tu sei attrice, sei anche Mario. Scusami, perché è uno scioglilingua. Ecco, cioè, come fai ad unire, cioè, questo linguaggio che immagino sia diverso? È vero che è sempre una forma teatrale, però stai un po' dietro le quinte, perché ci sono le marionette che parlano per te. Come misceli, cioè, questa cosa?
1: Allora, è proprio un altro tipo di linguaggio. Diciamo che nello spettacolo di Alda Merini io ho costruito due marionette che sono a nostra immagine e somiglianza, cioè Aldina e Annina.
0: Sì.
1: Che se verrete a vedere lo spettacolo conoscerete, che sono simpaticissime. Una super timida, tutta piccolina con la vocina, e l'altra, immaginate chi, proprio spavalda col vocione, tutta lei. E quindi sono, diciamo, delle parodie, cioè diciamo che raccontano la nostra emotività attraverso un linguaggio che è veramente più sottile. E quindi c'è questo teatro nel teatro, questo piccolo siparietto che arriva a un certo punto nello spettacolo. Cioè, lo spettacolo non è tutto così.
0: Sì.
1: Però capirete come queste due arrivano in scena e poi spariscono.
0: Quindi un po' il focus, cioè da lì parte tutto, insomma, da lì parte tutto. Tu sei anche una poetessa. Forse lo siamo un po' tutti poeti, no? O pensiamo di esserlo, fai una frase, dici, ah, caspita, che bella questa frase, mi sembra di essere un poeta. Però tu che lo sei davvero, cioè, poeta, trascrivere uno spettacolo, cioè tu da poeta trascrivere uno spettacolo, a differenza di questo, c'è, cioè, una scrittura diversa completamente, o c'è tanta poesia nel tuo spettacolo?
1: Nello spettacolo c'è tanta poesia, cioè diciamo che il mio personaggio, perché c'è Alda Merini, Aldina e Annina, ci sono io che ho 25 anni, cioè quando ho incontrato Alda Merini, ora ne ho un po' di più, però non ditelo in giro, e praticamente quando sono ci sono dei momenti in cui anche io ho un linguaggio poetico, cioè da un linguaggio colloquiale quotidiano arrivano queste così ondate di poesia. Quando parla Alda, anche, cioè diciamo che Alda, vabbè, anche nei momenti in cui raccontava,
0: era poeta, era poetessa,
1: quindi comunque lo era.
0: Sì.
1: Per cui sì, ci sono, cioè, si mischia il linguaggio.
0: Ok, c'è, cioè, una miscelazione
1: narrativo con quello di poesia.
0: Certo, che è un linguaggio diverso, un po' come il linguaggio fra la radio e la televisione. Noi abbiamo miscelato un po' tutto questo, no? Con Colazione con Radio Alta, parli un po' di radio, un po' di televisione. Non è facile, però credo che Annalisa sia riuscita, insomma, a poter definire, insomma, quello che è la poesia nel teatro. Tu ti avvali anche della collaborazione di un tuo collega, aiutami, che è Stefano Capra, giusto? Che insomma ti accompagna in questa bella avventura. Se volessimo comunicare una cosa importante al nostro pubblico, andate a vedere lo spettacolo, che cosa diciamo? Ho visto un poeta. Dove sei?
1: Allora, ho visto un poeta e poi c'è un sottotitolo che è L'incontro con Alda Merini e la poesia che scrisse per me. Perché poi dovete sapere che mi ha fatto anche
0: una poesia.
1: Ma non ve lo posso svelare, cioè dovete venire a sentirla perché le parole sono pazzesche. E niente, questo spettacolo è una storia vera, come abbiamo detto fino adesso. Racconta di questo incontro specialissimo che ho avuto a Natale a casa di Alda Merini. Sono accompagnata dal musicista Stefano Capra, che canta e suona dal vivo. Ma non è solo un musicista, è proprio un personaggio, perché dovete sapere che Alda Merini in casa teneva sempre questi giovani musicisti che suonavano il suo pianoforte, anche lei suonava, e lei gli piaceva questa compagnia, un po' li andava anche a disturbare, un po' andava lì e li interrompeva, però era proprio ammaliata da queste presenze improvvise e fresche che le portavano un po' di gioia nella sua casa. Quindi, se volete venire a vedere, cioè non avete che raggiungerci all'Istituto Orsoline San Carlo di Milano, che si trova in zona Sant'Ambrogio.
0: E quindi insomma, si può vedere. E poi tra l'altro c'è un'altra novità, perché lei sarà in scena fino all'11 di ottobre, ma in realtà Annalisa poi si trasferisce anche a Catania, se non sbaglio, perché c'è il Fringe Catania Off dal 22 fino al 25 di ottobre, quindi insomma qua, nazionale, uno spettacolo nazionale. Senti, avevo mille domande da porti. Sono contento di non averti fatto quella sulla poesia, perché deve essere, cioè sulla poesia che ha scritto Alda Merini per te, perché tu poi la spiegherai in teatro, quindi sei un'eletta. Io credo che questa mattina abbiamo avuto qui a colazione Annalisa, Ascia, Esposito, un'eletta, perché Alda Merini ha scritto una poesia per lei. Pazzesco, bellissimo, quindi complimenti e congratulazioni, Annalisa. Mucha mierda per questo fine settimana con Annalisa, Ascia, Esposito, con Ho visto un poeta, da non perdere. Ciao, buona colazione, ciao Annalisa, ciao, grazie, complimenti. Che bello, che belle cose che accadono qui a colazione con la Radio Alta. Rimanete qui con me perché abbiamo gli ultimi minuti per questa puntata, ultima della settimana per questa nuova stagione, la 19ª di colazione. A fra poco.
3: Spot. Le docce e Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Eccoci, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Salutiamo anche Beppe Lodetti, che in questo momento è a Roma, lo abbiamo detto ieri, sta registrando delle puntate di Avanti un altro, credo, con Bonolis, e quindi sarà in video, insomma, impegnatissimo, lo salutiamo. E poi mi avete scritto Santini, più che Atlante lo definire enciclopedia. Enciclopedia non ci stava, sono troppo lungo. Enciclopedia. Atlante è molto più efficace. E poi quanto sto sentendo mi riempie di gioia. Benvenuto mitico Fabio Santini, sarà contento Fabio. Atlante, ecco, sarà un vero piacere, vedrete che sarà una bellissima cosa. Questa è una delle tante novità che sentite qui a colazione con Radio Alta. Tanti amici, settimana incredibile, abbiamo festeggiato il nostro 19esimo ieri, grazie per i numerosi messaggi, grazie a Claudio, grazie a Everardo Cividini, Fabio Santini, Annalisa Ascia Esposito per questa storia, di questa poesia dedicata ad Alda Merini. Io sono Teo Mangione, vi aspetto lunedì dopo Nuovo Giorno, dopo Micaela, avremo colazione e poi Alessandro Stefanoni con Bergamo Città Aperta, è un fine settimana fantastico. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Ciao!
0: Radio Alta. Sono le 9. Bergamo Ora. In collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Bergamo, via Sanfermo, già sotto pressione, a gennaio le prime corse della T2, la coda nelle ore di punta arriva già fino in via Serassi con la seconda linea della TEB, il passaggio di più tram allungherà l'attesa ai semafori, il comune di Bergamo studia una rotonda tra via Sanfermo e via Serassi. Ancora in prima, Gandino, una coperta elettrica causa un incendio, palazzina inagibile, una palazzina di due piani è stata dichiarata inagibile a Barzizza dopo che un incendio è divampato nella tarda serata di mercoledì al primo piano dello stabile. Ancora in prima, visite ed esami a luglio, 4.301 prestazioni oltre i limiti di tempo, si riducano le liste di attesa. Amboni della CGIL Bergamo chiede più finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale, il sindacalista, spese sanitarie aumentate, serve maggiore trasparenza sui dati. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. In questo momento non ne sono arrivate in redazione. Andiamo a vedere allora il traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia. Punti critici 671 con rallentamento fino al sottopasso di Colognola. Rallentamento anche sulla Villa d'Almè d'Armine, in particolare in zona Villa d'Almè, dove vediamo che c'è linea comunque arancione. E poi persiste questo incidente sull'asse Paltrignano-Mugazzone, c'è ancora questo incidente, ci sono dei rallentamenti. E anche questa mattina abbiamo segnalato in via per Stezzano un incidente che è ancora in atto, ma non ci sono particolari rallentamenti in zona di questo incidente. Questo è quello che possiamo dirvi per quanto riguarda il traffico. Per la situazione meteo per le prossime ore, dopo questa perturbazione che abbiamo avuto in questi giorni, da oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge invece nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. Sono le 9, 2 minuti, 35 secondi, aggiornamenti che avremo più tardi, a mezzogiorno saremo in collegamento televisivo con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Colazione con Radio Alta è stato offerto da
2: Al Posto Giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina, in via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
0: Spot.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafontesciazzu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Monte premi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione, la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto, raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo e potrai ammirare il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina, interamente realizzato con le lattine. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Altaplay Yesterday. Suono 70.

Ecco i Nugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia, le passioni si raccontano.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
2: Radio Alta. Spot.
3: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì. Vediamo le novità.
7: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea: il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
6: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti. Dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Azan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
6: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

0: Radio Alta. Sono le 9 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
7: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme, la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
6: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
5: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
9: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
5: Alta Play Yesterday.
8: Suona 2000.
5: Quando la musica scrive la storia.
8: Alta Play Yesterday.
10: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: La musica grande.
5: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 10:59 minuti. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, in La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione, la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto, raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo e potrai ammirare il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina, interamente realizzato con le lattine. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Giorno da Franco Rossi al microfono, una notizia dell'ultima ora. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk ieri. A Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani Witkoff e Kushner per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e i funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora al prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni, protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
5: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
4: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.

attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Il Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
2: Spot, spot.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: quartiere di Via Verdi. L'uomo Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è stato schiacciato da un minescavatore. Vanno l'intervento dei mezzi di soccorso. Malattie professionali, piaga silenziosa, 95 morti in 5 anni, dati INAIL evidenziano l'usura lenta di lavoratori e lavoratrici tra invalidità e vittime. Ogni anno sono 400 le cosiddette tecnopatie indennizzate. Traffico, ritardi e cantieri, il caos prima del nuovo ordine, grandi opere e disagi per i pendolari, il quadro della mobilità a Bergamo in vista, ci si augura, di cambiamenti positivi a beneficio di chi oggi subisce gli effetti di interminabili cantieri e imbuti stradali. Un minuto per salvare una vita, 352.000 chiamate da Bergamo al 112, i dati della centrale unica di risposta di Varese, quasi la metà però senza urgenza, fondamentale la capacità dell'operatore di distinguere le vere priorità dai falsi allarmi. Torna Mercatanti in fiera, viaggio tra le tradizioni del mondo, Bergamo si prepara ad accogliere la 24esima edizione della rassegna sul sentierone, banchi italiani e internazionali che raccontano il sapore e l'artigianato europeo, tra iniziative un itinerario alla scoperta dell'antica fiera, 4 giorni di festa a partire da giovedì 15 ottobre. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, con la notizia di un'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra provincia, un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è morto questa mattina schiacciato da un minescavatore. Il dramma si è consumato in un cantiere edile di Via Verdi a Filago. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse alla guida del mezzo, lo stesse scaricando da un camion. Durante la manovra una delle due barre che lo sostenevano ha ceduto facendolo ribaltare. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In Via Verdi anche una pattuglia dei vigili del fuoco per i rilievi, i carabinieri di Ponte San Pietro e funzionari dell'ATS di Bergamo. E parliamo anche delle malattie professionali che sono in aumento sul territorio bergamasco, 400 indennità all'anno.
1: Si consuma nel silenzio dei cantieri e delle fabbriche bergamasche una strage che non fa rumore ma devasta vite e famiglie. I dati INAIL lo confermano: se il 2025 registra un lieve calo negli infortuni complessivi, scesi a 12.762 dai 12.994 dell'anno precedente, la vera piaga resta quella delle malattie professionali, un'usura lenta che continua a mietere vittime. Nel quinquennio 2021-2025 la provincia di Bergamo ha viaggiato ad una media di quasi 400 tecnopatie indennizzate all'anno. Non sono cifre da bilancio, sono uomini e donne in gran parte tra i 50 e i 64 anni, segnati da menomazioni permanenti e invalidanti proprio negli anni della maturità. Il conto salato di una vita a respirare veleni o a logorare il corpo senza adeguate protezioni. Ancora più drammatico il bilancio delle vite spezzate. Negli ultimi 5 anni l'INAIL ha erogato 95 rendite e superstiti per decessi da malattia professionale, con una media di 19 morti all'anno e la punta di 27 nel 2021. Le 12 rendite del 2025 non possono far abbassare la guardia. Se i disturbi muscoloscheletrici restano i più diffusi, pesa la costante presenza di tumori e patologie respiratorie, triste eredità di polveri e sostanze tossiche tollerate troppo a lungo. È solo la punta dell'iceberg di un sommerso fatto di sofferenza. Servono controlli severi, formazione vera e prevenzione concreta. Dietro ogni pratica c'è una famiglia distrutta. La bergamasca non può più permettersi questo tributo di salute e di vite.
0: Numero unico 112, 352.000 le chiamate alla CUR di Varese dalla bergamasca. Sentiamo.
1: Bastano 5 secondi per rispondere ad una chiamata d'emergenza, ma spesso bastano per capire se si tratta di un errore. È il lavoro quotidiano della centrale unica di risposta, il CUR di Varese. Nata nel 2010 come prima esperienza d'Italia, oggi la struttura gestisce in esclusiva il servizio eCall, il sistema europeo di emergenza installato sulle nuove auto per tutto il territorio nazionale. Nel 2025 i centralini hanno registrato oltre 1.780.000 chiamate complessive. Il dato si conferma stabile negli ultimi anni. anni. Di queste ben 352.000 sono arrivate dalla provincia di Bergamo. Il meccanismo è automatico. Quando un cittadino digita l'112 dal bergamasco, la telefonata viene instradata a Varese. In condizioni ordinarie l'operatore risponde in circa 5 secondi. Fa poche domande chiare per localizzare l'evento e capire il problema. Poi passa la linea al servizio competente. L'intero processo dura meno di un minuto. Uno dei punti di forza del servizio è proprio il filtro sulle chiamate improprie. Delle 352 telefonate arrivate da Bergamo, solo 200.000 erano vere emergenze. Le restanti 150.000, il 43% del totale, sono state bloccate all'ingresso. Il filtro è ancora più forte sul servizio e-call. Qui si supera il 90% di chiamate scartate. Nel 2025 le segnalazioni sono state 4.100 e il numero è in aumento. Le reali chiamate di soccorso inviate nella provincia di Bergamo mostrano una spaccatura netta. Il 47% riguarda l'emergenza sanitaria e un altro 47% destinato alle forze dell'ordine. Il restante 6% va ai vigili del fuoco, la loro attività è discontinua e si impegna soprattutto durante le emergenze climatiche o eventi naturali.
0: Nel corso del telegiornale ci collegheremo con Simone Carradore, coordinatore della centrale unica di risposta numero unico europeo 112 di Varese, proprio per un commento a quanto abbiamo detto nel servizio appena andato in onda. Intanto proseguiamo il telegiornale, parliamo di mobilità a Bergamo, il caos, prima ci auguriamo dell'ordine, vediamo un po' la situazione in città.
1: Sul fronte della mobilità Bergamo sta vivendo quel caos fisiologico che precede un nuovo ordine nella speranza che il sacrificio dei cantieri porti finalmente al miglioramento della viabilità. La trasformazione in atto parte da numeri imponenti, oltre 26,8 milioni di passeggeri all'anno sulla rete urbana TB, più di 3,2 milioni sulla tranvia T1 e oltre 8,8 milioni sui bus extraurbani. Una domanda di trasporto pubblico in costante crescita che si scontra ogni giorno con i vincoli delle grandi opere e con un traffico privato nell'Interland, dove oltre il 50% degli spostamenti brevi avviene ancora in auto e la mobilità ciclabile resta ferma al 3% verso comuni come Stezzano, Curno, Dalmine e Seriate. Sul fronte ferroviario pesano però i ritardi cronici di RFI. Il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro vede la chiusura della linea prolungata oltre i piani, costringendo migliaia di pendolari dell'isola ai bus sostitutivi. Non va meglio per il collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio. L'avanzamento dei lavori è fermo a più di 2 anni e mezzo dall'avvio, con la conclusione slittata all'inizio del 2028, e una task force straordinaria incaricata di accelerare gli interventi. Le ripercussioni sono pesanti. Nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati 14 bonus regionali per i rimborsi e gli abbonati causa di servizi, mentre la chiusura di passaggi a livello e sottopassi tra San Bernardino, Boccaleone, Curno e Mozzo sta paralizzando l'asse interurbano. Così, mentre i cantieri della tranvia T2 avanzano verso Villa Dalmè con l'inaugurazione che da dicembre potrebbe slittare a gennaio, il territorio rimane imbrigliato tra la promessa dell'intermodalità e un presente fatto di deviazioni interminabili e continui disagi per i cittadini.
0: Come detto, ci colleghiamo con Simone Carradore, coordinatore della centrale unica di risposta numero unico europeo 112 di Varese. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Non so se ha avuto modo, insomma, di sentire il servizio che sì, è appena andato in onda. Appunto abbiamo un po' raccontato, riassunto in numeri l'attività naturalmente del 112, di questo numero così importante e prezioso che dobbiamo appunto segnare e ricordare anche attraverso, tra l'altro, un'applicazione che ci permette poi di segnalare subito qual è l'emergenza. E a proposito di numeri, le chiedo semplicemente se negli anni, soprattutto dalla bergamasca, c'è stato un trend in aumento delle chiamate oppure più o meno siamo nell'ottica delle quelle 352.000 chiamate che si è detto appunto dell'ultimo anno.
2: Allora, diciamo che il trend è abbastanza costante ormai da qualche anno e siamo sempre più o meno sempre intorno a queste 350.000 chiamate. Le chiamate che stanno aumentando invece di più sono le chiamate dal servizio e-call, ovvero da quei dispositivi che sono installati a bordo delle auto, che nel corso degli anni stanno aumentando sempre di più, principalmente per due fattori. Il primo chiaramente è il rinnovo del parco macchine e il secondo è che è cambiata la normativa europea che regola questo servizio, che da quest'anno impone che questi dispositivi siano installati a bordo di tutti i veicoli di nuova immatricolazione e non più di nuova omologazione, e questo ha fatto sì che queste chiamate

0: stradato appunto verso una centrale unica di risposta che attraverso un piano di competenza territoriale. Quindi per esempio sulla provincia di Bergamo tutte le chiamate vengono instradate verso la Cour di Varese e la risposta avviene normalmente in condizioni di operatività normale di media sotto i 5 secondi, quindi stiamo parlando veramente di neanche uno squillo. E a quel punto l'operatore si occupa di individuare attraverso delle domande abbastanza semplici la natura dell'emergenza e di localizzare puntualmente l'evento. Una volta in possesso di queste due informazioni chiave è in grado di trasferire la chiamata all'ente che poi si dovrà occupare della gestione operativa dell'intervento. E tutto questo ha un tempo che mediamente è sotto il minuto, quindi stiamo parlando veramente di un'eccellenza dal punto di vista delle performance.
1: Senta, tra l'altro appunto si diceva che il tempo è fondamentale in tutto questo, però fa specie pensare che quasi la metà delle chiamate sono improprie, però fa un po' specie.
0: Esatto, certo, come appunto come ha già ricordato lei, a volte purtroppo il cittadino compone i numeri di emergenza per situazioni non di emergenza oppure anche proprio per errore. Questo per noi ovviamente rappresenta un carico di lavoro molto alto, infatti quasi il 43% delle chiamate, quindi stiamo parlando appunto quasi di metà delle chiamate che arrivano alla CUR, sono chiamate che vengono filtrate. Chiaramente questa azione di filtro è proprio uno dei punti di forza di questo servizio, che permette di sgravare di tante chiamate inutili, improprie, gli enti di secondo livello.
1: Assolutamente. Ma quali sono le tipologie principali di richiesta di intervento? Potrebbe venire facile pensare, per esempio, gli incidenti stradali, magari invece non è così.
0: Sì, diciamo che c'è una quasi equa distribuzione tra richieste di soccorso sanitario e richieste per le forze dell'ordine, all'interno dei quali ci possono essere i furti, gli incidenti stradali senza feriti, così come anche gli eventi ovviamente più gravi come rapine, violenze e quant'altro. Le richieste invece per i vigili del fuoco sono molte meno, ma questo perché la loro attività è più, diciamo, discontinua, il loro intervento viene richiesto maggiormente nelle situazioni di grandi eventi atmosferici, tipo temporali forti, vento forte, grandinati, neve, allagamenti, dove invece magari in quelli frangenti ricevono tantissime chiamate per lo stesso evento.
1: Possiamo dire che il CUR di Varese è un po' un modello, diciamo?
0: Assolutamente sì. È un modello di riferimento perché innanzitutto è stata la prima CUR d'Italia, è stata inaugurata più di 16 anni fa, il 21 giugno del 2010, ma non solo, appunto da circa 10 anni gestisce anche a livello nazionale, per tutta Italia, il servizio eCall, che è appunto quello che ricordavo prima, delle chiamate provenienti dai veicoli. Per noi chiaramente è un impegno, ma questo ci ha permesso anche di elevare molto la professionalità e le competenze dei nostri operatori e soprattutto anche i nostri operatori sono stati impegnati poi nella formazione e nell'apertura delle altre centrali d'Italia. Proprio tra l'altro in questi giorni i nostri operatori lombardi di Areu sono in Campania, sono a Napoli e a Sarno per l'apertura delle centrali uniche di risposta della Campania.
1: Senta, un'ultima battuta, giusto per dare anche un consiglio a chi ci segue, a tutti noi naturalmente, non soltanto a chi ci segue da casa, per quanto riguarda le chiamate, cosa insomma non fare, cosa è importante invece fare, nel senso che la lucidità, la collaborazione del cittadino che chiama è fondamentale proprio nella logica di quella tempistica che abbiamo detto all'inizio.
0: Sì, esattamente, i tempi sono sicuramente un nostro

0: un nostro obiettivo, perché noi dobbiamo essere veloci ma anche precisi. In questo compito il cittadino è fondamentale. Io dico sempre che noi, che a volte ci si dimentica di essere tutti ingranaggi di una stessa macchina, e se non si va nella stessa direzione la macchina non va. Quindi è fondamentale innanzitutto mantenere la calma, perché capisco che in situazioni di emergenza sia difficile, però è assolutamente fondamentale, e soprattutto è altrettanto fondamentale seguire le indicazioni e le domande che vengono fatte dall'operatore, che hanno proprio lo scopo istituzionale di contenere i tempi e di avere la massima precisione possibile.
1: Grazie a Simone Carradore per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie.
1: E grazie per tutto il lavoro che fate. Proseguiamo e parliamo ancora di mobilità, anzi in particolar modo di infrastrutture, perché andiamo a Calusco d'Adda. Il tema del ponte San Michele, che ormai sta andando in pensione, è all'ordine del giorno. Restano le code sul ponte in questo momento, però perlomeno è stata nominata la commissione che dovrà valutare i progetti.
2: Si sblocca l'iter per il nuovo ponte San Michele. È stata nominata la commissione incaricata di valutare i progetti arrivati al concorso internazionale. Sono 6 professionisti, 5 dei quali appartenenti a RFI, al gruppo Ferrovie dello Stato. Una nomina è arrivata con un ritardo rispetto al calendario iniziale, che prevedeva la prima riunione della commissione già a settembre e la scelta delle proposte entro l'inizio di ottobre. Il nuovo cronoprogramma prevede ora che dall'accettazione dell'incarico la commissione abbia 30 giorni per trasmettere le proprie valutazioni, salvo eventuali proroghe motivate. Si entra quindi nella fase decisiva del concorso. Dalle proposte presentate saranno selezionati i progetti destinati a proseguire nella seconda fase dell'iter.
3: E noi siamo confidenti che almeno questa volta i termini vengano rispettati. Nel frattempo, ovviamente, noi continuiamo a denunciare il fatto che qua a Calusco d'Adda il problema del traffico per il passaggio del ponte è veramente un qualcosa di inconcepibile. Ecco. Non riusciamo a gestire, diciamo, l'afflusso negli orari di punta, e il diniego di far passare treni e macchine, in modo particolare negli orari di punta, ci impedisce di fare qualsiasi intervento.
2: Mentre riparte l'iter per il nuovo ponte, su San Michele restano le code. Nelle ore di punta per pochi chilometri si può arrivare a impiegare anche 1 ora e un quarto. Da qui la nascita del comitato per un ponte nuovo, per tenere alta l'attenzione sulla nuova infrastruttura.
4: Noi stiamo vivendo come pendolari una situazione veramente estrema, una situazione che ci porta ad avere uno stress infinito. Arriviamo tardi al lavoro, arriviamo tardi a casa, e questo ci porta veramente ad uno stato di ansia e di stress non indifferente. Proprio per questo abbiamo consegnato all'assessore Bertolaso delle lettere, varie, 2 o 3, proprio dove menzionavamo il disagio che viviamo.
5: La nostra proposta è che resti il collegamento fino al ponte ferroviario, al ponte San Michele, e ci sia una collegamento ferroviario locale con tram treni diverso da quello regionale, con almeno 12 fermate per arrivare a Bergamo, e questo sarebbe in grado di spostare traffico passeggeri dalla strada alla ferrovia.
1: Come vi avevamo anticipato, la Regione ha riconosciuto Bergamo come la prima zona di innovazione e di sviluppo. Il territorio della nostra provincia è stato riconosciuto come distretto d'eccellenza per la meccatronica.
6: Questa è stata la prima zona di innovazione e di sviluppo riconosciuta dalla Regione Lombardia, per cui siamo a Bergamo, che è la capitale della meccatronica lombarda e che per cui entra nella seconda fase delle zone di innovazione e di sviluppo, cioè la fase di strutturazione vera e concreta. Insomma, è un percorso che noi abbiamo individuato dal punto di vista strategico, ribadendo il nostro primato dal punto di vista manifatturiero e la volontà di continuare ad essere un territorio manifatturiero, oggi si è manifestata insomma un ecosistema che ha voglia di giocare la partita per il futuro, giocandola in squadra, aperti all'innovazione e mettendo insieme aziende, ricerca, formazione, credito, istituzioni locali e con la regione insomma da supporto.
7: Un territorio che ha già una sua articolazione importante su questo settore, ma che vuole migliorare ancora e quindi mettere a fattor comune l'esistente per riuscire ad raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Questo si fa col trasferimento della tecnologia dalla ricerca alle imprese e con uno sforzo colare. Per noi è un punto di partenza.
8: È una bellissima iniziativa da parte di Regione per mettere insieme attori del mondo della ricerca, della formazione, del mondo economico, associazioni industriali, la Camera di Commercio. Ecco, è un modo di fare squadra nel senso letterale del termine, sfruttando le complementarietà delle diverse realtà, e la meccatronica in particolare è una bellissima opportunità per valorizzare quanto già è presente in Bergamo.
1: Sabato 10, domenica 11 ottobre, appuntamento con le giornate d'autunno 2026 del FAI.
9: Dal seminario vescovile in Città Alta a Bergamo, alla Casa del Prefetto e a Palazzo Moroni, restando nel capoluogo. Poi a Calvenzano, nella Bassa Bergamasca, con le passeggiate tra le corti vive o nel Bosco Spino, oppure scoprendo i tesori nella chiesa parrocchiale o dell'oratorio della Beata Vergine Assunta, ma pure lasciandosi meravigliare dall'eccellenza degli intarsi dell'azienda De Art, senza dimenticare il mulino di Baresi a Roncobello in Valle Brembana. Anche la nostra provincia sarà protagonista della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. In Italia, tra sabato e domenica, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte. Una grande iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del nostro paese. Un racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, natura, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li animano. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d'arte e siti insoliti e curiosi. A ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione. In questa edizione il Fondo Ambiente Italiano riserverà una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive.
1: Da giovedì prossimo torna Mercatanti.
10: I profumi della cucina internazionale, i colori dei banchi artigianali, l'inconfondibile fermento che da oltre 20 anni accompagna l'autunno bergamasco. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre il sentierone Piazza Dante tornano a trasformarsi nell'ormai tradizionale palcoscenico a cielo aperto di Mercatanti in Fiera, la rassegna che celebra le tipicità d'Europa e del mondo, richiamando nel cuore della città un pubblico di ogni età.
11: Più di 100 i banchi presenti, moltissime novità, moltissime le conferme, dalla bellissima Piazza Dante ricoperta di fiori, ai Wuster tedeschi, la birra scozzese, quindi dolci bretoni, e anche 14 regioni italiane, quindi 26 nazioni, quest'anno record, mai così tante.
10: L'appuntamento rappresenta un vero e proprio ponte tra le culture gastronomiche e le maestrie artigianali di decine di paesi, capaci di convivere per 4 giorni accanto alle eccellenze delle regioni italiane.
11: Abbiamo molte novità, tra cui un banco nuovo che viene dalla Serbia, un banco portoghese che propone un dolce, il pastel de nata, e abbiamo una storia di rinascita, il famoso marchio Elav con la sua birra originale.
10: Passeggiare tra gli allestimenti significa percorrere un itinerario sensoriale che intreccia sapori esotici, grandi classici della tradizione continentale, creazioni in sughero, ceramiche lavorate a mano e suggestivi scorci floreali che trasformano il paesaggio urbano in un giardino condiviso.
11: Dai mercanti di ieri ai mercatanti di oggi, un tour per 25 che si iscriveranno, i primi 25 che si iscriveranno nel centro di Bergamo, nel centro piacentiniano, ripercorreremo la storia di quando proprio il centro piacentiniano ospitava l'antica fiera di Bergamo.
10: È una mobilitazione a sostegno delle attività di prossimità pensata per tutelare il valore sociale e culturale dei negozi di vicinato che mantengono vivi i quartieri.
11: E quindi la Confesercenti appoggia questa raccolta firme a favore appunto del piccolo commercio per una proposta di legge a livello popolare.
10: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
12: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente nel corso della giornata di sabato sulla Lombardia, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto, solo di passaggio. Temperature massime che risulteranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a splendere il sole, salvo per un po' di variabilità sulla bassa Lombardia. Temperature massime senza particolari variazioni. Su Bergamo nel corso della giornata di sabato splenderà il sole, come dicevo qualche nuvola di tanto in tanto ma solo di passaggio, e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 21 gradi. Domenica la situazione sarà pressoché analoga, sempre con ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola in più e specie sui rilievi, e le temperature massime guadagneranno ancora qualche grado con picchi fino ai 22 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza con l'avvio della nuova settimana, ancora ampi spazi di cielo sereno, un po' più di variabilità lunedì, le temperature massime senza particolari variazioni, minime invece piuttosto frizzantine. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
13: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
14: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
15: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
16: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
17: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
13: Radio Alta, Bergamo, è in onda.

0: informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta.
1: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Spot Spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
0: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it. Tee.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, i nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale La Cronaca, con la notizia di un'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra provincia. Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è morto questa mattina schiacciato da un miniescavatore. Il dramma si è consumato in un cantiere edile di Via Verde a Filago. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse alla guida del mezzo, lo stesse scaricando da un camion. Durante la manovra una delle due barre che lo sostenevano ha ceduto, facendolo ribaltare. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In Via Verde anche una pattuglia dei vigili del fuoco, per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e funzionari dell'ATS di Bergamo. E parliamo anche delle malattie professionali che sono in aumento sul territorio bergamasco, 400 indennità all'anno.
2: Si consuma nel silenzio dei cantieri e delle fabbriche bergamasche una strage che non fa rumore ma devasta vite e famiglie. I dati INAIL lo confermano: se il 2025 registra un lieve calo negli infortuni complessivi, scesi a 12.762 dai 12.994 dell'anno precedente, la vera piaga resta quella delle malattie professionali, un'usura lenta che continua a mietere vittime. Nel quinquennio 2021-2025 la provincia di Bergamo ha viaggiato ad una media di quasi 400 tecnopatie indennizzate all'anno. Non sono cifre da bilancio, sono uomini e donne in gran parte tra i 50 e i 64 anni, segnati da menomazioni permanenti e invalidanti proprio negli anni della maturità. Il conto salato di una vita a respirare veleni o a logorare il corpo senza adeguate protezioni. Ancora più drammatico il bilancio delle vite spezzate. Negli ultimi 5 anni l'INAIL ha erogato 95 rendite e superstiti per decessi da malattia professionale, con una media di 19 morti all'anno e la punta di 27 nel 2021. Le 12 rendite del 2025 non possono far abbassare la guardia. Se i disturbi muscoloscheletrici restano i più diffusi, pesa la costante presenza di tumori e patologie respiratorie, triste eredità di polveri e sostanze tossiche tollerate troppo a lungo. È solo la punta dell'iceberg di un sommerso fatto di sofferenza. Servono controlli severi, formazione vera e prevenzione concreta. Dietro ogni pratica c'è una famiglia distrutta. La bergamasca non può più permettersi questo tributo di salute e di vite.
1: Numero unico 112, 352.000 le chiamate alla cura di Varese dalla bergamasca. Sentiamo.
2: Bastano 5 secondi per rispondere ad una chiamata d'emergenza, ma spesso bastano per capire se si tratta di un errore. È il lavoro quotidiano della centrale unica di risposta, il CUR di Varese. Nata nel 2010 come prima esperienza d'Italia, oggi la struttura gestisce un'esclusiva il servizio e-call, il sistema europeo di emergenza installato sulle nuove auto per tutto il territorio nazionale. Nel 2025 i centralini hanno registrato oltre 1.780.000 chiamate complessive. Il dato si conferma stabile negli ultimi anni. Di queste ben 352.000 sono arrivate dalla provincia di Bergamo. Il meccanismo è automatico. Quando un cittadino digita l'112 dal bergamasco, la telefonata viene instradata a Varese. In condizioni ordinarie l'operatore risponde in circa 5 secondi, fa poche domande chiare per localizzare l'evento e capire il problema. Poi passa la linea al servizio competente. L'intero processo dura meno di un minuto. Uno dei punti di forza del servizio è proprio il filtro sulle chiamate improprie. Delle 352 telefonate arrivate da Bergamo, solo 200.000 erano vere emergenze. Le restanti 150.000, il 43% del totale, sono state bloccate all'ingresso. Il filtro è ancora più forte sul servizio e-call. Qui si supera il 90% di chiamate scartate. Nel 2025 le segnalazioni sono state 4.100 e il numero è in aumento. Le reali chiamate di soccorso inviate nella provincia di Bergamo mostrano una spaccatura netta. Il 47% riguarda l'emergenza sanitaria e un altro 47% destinato alle forze dell'ordine. Il restante 6% va ai vigili del fuoco, la loro attività è discontinua e si impegna soprattutto durante le emergenze climatiche o eventi naturali.
1: Nel corso del telegiornale ci collegheremo con Simone Carradore, coordinatore della centrale unica di risposta numero unico europeo 112 di Varese, proprio per un commento a quanto abbiamo detto nel servizio appena andato in onda. Intanto proseguiamo il telegiornale, parliamo di mobilità a Bergamo, il caos, prima ci auguriamo dell'ordine, vediamo un po' la situazione in città.
2: Sul fronte della mobilità Bergamo sta vivendo quel caos fisiologico che precede un nuovo ordine, nella speranza che il sacrificio dei cantieri porti finalmente al miglioramento della viabilità. La trasformazione in atto parte da numeri imponenti, oltre 26,8 milioni di passeggeri all'anno sulla rete urbana TB, più di 3,2 milioni sulla tranvia T1 e oltre 8,8 milioni sui bus extraurbani. Una domanda di trasporto pubblico in costante crescita che si scontra ogni giorno con i vincoli delle grandi opere e con un traffico privato nell'Interland, dove oltre il 50% degli spostamenti brevi avviene ancora in auto e la mobilità ciclabile resta ferma al 3% verso comuni come Stezzano, Curno, Dalmine e Seriate. Sul fronte ferroviario pesano però i ritardi cronici di RFI. Il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro vede la chiusura della linea prolungata oltre i piani, costringendo migliaia di pendolari dell'isola ai bus sostitutivi. Non va meglio per il collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio. L'avanzamento dei lavori è fermo a più di 2 anni e mezzo dall'avvio, con la conclusione slittata all'inizio del 2028. È una task force straordinaria incaricata di accelerare gli interventi. Le ripercussioni sono pesanti. Nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati 14 bonus regionali per i rimborsi e gli abbonati causa di servizi, mentre la chiusura di passaggi a livello e sottopassi tra San Bernardino, Boccaleone, Curno e Mozzo sta paralizzando l'asse interurbano. Così, mentre i cantieri della tranvia T2 avanzano verso Villa Dalmè con l'inaugurazione che da dicembre potrebbe slittare a gennaio, il territorio rimane imbrigliato tra la promessa dell'intermodalità e un presente fatto di deviazioni interminabili e continui disagi per i cittadini.
1: Proseguiamo e parliamo ancora di mobilità, anzi in particolar modo di infrastrutture, perché andiamo a Calusco d'Adda. Il tema del ponte San Michele, che ormai sta andando in pensione, è all'ordine del giorno. Restano le code sul ponte in questo momento, però perlomeno è stata nominata la commissione che dovrà valutare i progetti.
3: Si sblocca l'iter per il nuovo ponte San Michele. È stata nominata la commissione incaricata di valutare i progetti arrivati al concorso internazionale. Sono 6 professionisti, 5 dei quali appartenenti a RFI e al gruppo Ferrovie dello Stato. Una nomina è arrivata con un ritardo rispetto al calendario iniziale, che prevedeva la prima riunione della commissione già a settembre e la scelta delle proposte entro l'inizio di ottobre. Il nuovo cronoprogramma prevede ora che dall'accettazione dell'incarico la commissione abbia 30 giorni per trasmettere le proprie valutazioni, salvo eventuali proroghe motivate. Si entra quindi nella fase decisiva del concorso. Dalle proposte presentate saranno selezionati i progetti destinati a proseguire nella seconda fase dell'iter.
4: E noi siamo confidenti che almeno questa volta i termini vengano rispettati. Nel frattempo, ovviamente, noi continuiamo a denunciare il fatto che qua a Calusco d'Adda il problema del traffico per il passaggio del ponte è veramente un qualcosa di inconcepibile. Ecco. Non riusciamo a gestire, diciamo, l'afflusso negli orari di punta e il diniego di far passare treni e macchine in modo particolare negli orari di punta ci impedisce di fare qualsiasi intervento.
3: Mentre riparte l'iter per il nuovo ponte, su San Michele restano le code. Nelle ore di punta per pochi chilometri si può arrivare a impiegare anche 1 ora e un quarto. Da qui la nascita del comitato per un ponte nuovo, per tenere alta l'attenzione sulla nuova infrastruttura.
5: Noi stiamo vivendo come pendolari una situazione veramente estrema, una situazione che ci porta ad avere uno stress infinito. Arriviamo tardi al lavoro, arriviamo tardi a casa, e questo ci porta veramente ad uno stato di ansia e di stress non indifferente. Proprio per questo abbiamo consegnato all'assessore Bertolaso delle lettere, varie, 2 o 3, proprio dove menzionavamo il disagio che viviamo.
6: La nostra proposta è che resti il collegamento fino al ponte ferroviario, al ponte San Michele, e ci sia un collegamento ferroviario locale con tram treni diverso da quello regionale, con almeno 12 fermate per arrivare a Bergamo. e questo sarebbe in grado di spostare traffico passeggeri dalla strada alla ferrovia.
1: Come vi avevamo anticipato, la regione ha riconosciuto Bergamo come la prima zona di innovazione e di sviluppo. Il territorio della nostra provincia è stato riconosciuto come distretto d'eccellenza per la meccatronica.
7: Questa è stata la prima zona di innovazione e di sviluppo riconosciuta dalla Regione Lombardia, per cui siamo a Bergamo, che è la capitale della meccatronica lombarda e che per cui entra nella seconda fase delle zone di innovazione e di sviluppo, cioè la fase di strutturazione vera e concreta. Insomma, è un percorso che noi abbiamo individuato dal punto di vista strategico, ribadendo il nostro primato dal punto di vista manifatturiero e la volontà di continuare ad essere un territorio manifatturiero. Oggi si è manifestata, insomma, un ecosistema

0: traguardi sempre più ambiziosi. Questo si fa col trasferimento della tecnologia dalla ricerca alle imprese e con uno sforzo colare. Per noi è un punto di partenza.
1: È una bellissima iniziativa da parte di Regione per mettere insieme attori del mondo della ricerca, della formazione, del mondo economico, associazioni industriali, la Camera di Commercio. Ecco, è un modo di fare squadra nel senso letterale del termine, sfruttando le complementarietà delle diverse realtà, e la meccatronica in particolare è una bellissima opportunità per valorizzare quanto già è presente in Bergamo.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.

0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Il saluto più cordiale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Questo digiuno sta per terminare. Lunedì si ritorna in campo a Bergamo contro il Venezia. Ricordate l'ora, perché con questo campionato bisogna stare anche attenti, alle 18:30 di lunedì sera. L'avvocato Tilio Belloli l'ho convocato e gli chiedo scusa ieri sera. Ti ho disturbato, Attilio, so che eri con dei grandi personaggi. Buongiorno innanzitutto.
2: Sì, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Beh, era una cena piacevolissima organizzata dal Panathlon di Como per festeggiare i 90 anni della pallacanestro Cantù, con Marzorati, Recalcati, il presidente Allevi, tanti personaggi enormi. Dalla Fiori, insomma, tanti personaggi enormi. E giusto per finire l'inciso, per chi non lo sapesse, Cantù nel basket è la seconda squadra in Europa ad aver vinto più titoli, ha vinto 12 coppe europee, solo Real Madrid ha fatto meglio. Madrid è una città di 5 milioni di abitanti, se non sbaglio. Cantù è una cittadina di 40.000 abitanti dove si vive di basket, ovviamente.
1: Assolutamente, complimenti anche per il tuo ruolo istituzionale che hai all'interno del Panathlon. Però lasciamo perdere il basket, perché la regia, Renato Pedretti e Claudio Castelli ci provocano, ci incitano a parlare di cosa ha detto colui che comanda, non lo so come lo possiamo definire, comandante, presidente, il nostro Maurizio Sarri. C'è questa bella foto con tutta la redazione sportiva dell'Eco di Bergamo che trovate all'interno di Corner. Tre pagine gli abbiamo giustamente dedicato, il direttore Alberto Ceresoli naturalmente. Cosa hai colto? Perché poi, sai, davanti a tanti pensieri, a tanti concetti, uno va un po' in confusione. Hai preso il ruolo di avvocato, hai fatto proprio così, un gesto professionale, Attilio.
2: No, non so se è professionale, c'è da pensare, da riflettere, penso, prima di riuscire a contestualizzare bene quelle idee, le tante idee che vengono in testa. Credo che le siano anche tante idee, tante emozioni che abbia lo stesso Sarri. Sarri comunque ci toglie, la figura di Sarri ci toglie dal dubbio del come chiamarlo, perché lui è il comandante, e credo l'hanno sempre chiamato così da quello che so. E è un uomo anche a cui non difetta la personalità, non difetta la favela, perché poi è un buon toscano che sa sicuramente raccontare, ma credo che sia anche un uomo di campo, sincero, che dica spesso quello che pensa. Fino ad oggi tutte le interviste che ha fatto, anche nel dopo partita, mi sono sempre sembrate molto coerenti, di persona lucida, di persona che non vivesse dell'emozione del momento, ma del suo ruolo, insomma, della professionalità, l'analisi della partita, eccetera.

0: Anche in questo caso ha dato delle indicazioni di voler lasciare i giocatori avanti liberi di inventare, speriamo perché ce n'è bisogno. Noi abbiamo, secondo me, davanti una forza importante come squadra in generale, un'eccellenza per me con pochi uguali che è Charles de Ketelaere, che però abbiamo visto sicuramente in sofferenza con questo modulo. A me credo, a me dà l'impressione anche che gli manchi qualcosa con la catena che, essendosi abbassato l'esterno, perché oggi fa il quarto di difesa invece che il quinto di centrocampo, che siano Bellanova, Zappacosta, insomma, il giocatore che gioca sulla fascia. E quindi questo credo che abbia dato un minor supporto, meno spazi a De Ketelaere, perché se De Ketelaere è da solo in quella posizione o meno accompagnato, chiaramente si trova più spesso avversari. Però
1: Ecco, è
0: vediamo
1: un
0: adesso.
1: argomento molto interessante quello che tu hai trattato, perché poi ne parlavamo anche ieri con Cesare Zapperi, che diceva, bah, questa idea di essere molto meccanici, quasi nei movimenti fino alla tre quarti e poi spazio alla fantasia, non lo so, nel basket ci sono gli schemi giusti, giusto, che devono essere eseguiti scientificamente, se no l'allenatore si arrabbia molto. Nel calcio non c'è questa quasi scienza esatta dei movimenti. Poi in attacco, Attilio, noi abbiamo veramente della creatività pazzesca potenzialmente. Abbiamo Rowe, 40 milioni di euro, CDK, Raspadori, non ci manca nulla.
0: Posso dirti,
1: Samardžić, se
0: abbiamo.
1: lo vogliamo inserire in questo ruolo.
0: Hai perfettamente ragione. Noi in attacco abbiamo creatività, principalmente con De Ketelaere, è un centrocampo che ha i piedi buoni. Abbiamo forza con Scamacca, che ha peraltro anche i piedi buoni, ma ha molta forza. E abbiamo velocità con Rowe. Quindi l'Atalanta ha veramente un attacco importante, ha un centrocampo importante, ha una difesa che è composta da singoli giocatori che tante squadre vorrebbero, in primis Scalvini, ma non solo lui. Non so, vediamo. Io credo che non sia un lavoro facile quello di Sarri, perché è la classica situazione dove magari la scelta, l'imposizione può da fuori per un profano dire stiamo incasinando tutto, scusate il termine, cioè se prima c'era un gioco in un determinato modo, quei giocatori adesso devono farne un altro, è ovvio che si crea una difficoltà. Una difficoltà ben si sapeva e soprattutto si è cercata questo cambio. L'Atalanta vuole cambiare il modulo di gioco, vuole cambiare impronta, lo sta facendo affidandosi a un maestro di calcio come sicuramente Sarri l'ha dimostrato. Non ha 35 anni e delle prime esperienze, quindi l'ha dimostrato. Noi portiamo tutta la pazienza, tutta la fiducia e tutto il supporto a questa squadra, perché poi comunque potrà fare meglio e se farà meglio ci divertiremo indubbiamente.
1: Questo è l'auspicio di tutti i tifosi atalantini. L'Eco di Bergamo, quest'oggi a pagina 55, il notiziario. Attilio, sono rientrati tutti i nazionali senza infortuni, tranne purtroppo Raspadori. C'è questo tema che rilancia Matteo Spini sulla fascia sinistra, lavori in corso con Bernasconi e Cola. Lorenzo è un progetto intrigante, mentre invece Sead è rimesso in discussione. 33 anni, c'erano anche delle sirene estere. Bernasconi, anche lui, ha avuto sicuramente le attenzioni di tante big, ma noi siamo una big, ecco. Forse delle volte ce lo dimentichiamo. Vedo che sorridi, Attilio, però ormai dobbiamo farcene anche una ragione, con piacere ovviamente di questo. Per cui non lo so, poi Bernasconi l'ho visto scorrazzare nelle precedenti gestioni come un puledro, come un cavallo che galoppava sulla fascia. Con il comandante forse qualcosa cambia o sbaglio nel suo ruolo.
0: Eh sì, c'è molto più rigore, molti più schemi, come schematicità soprattutto dei movimenti. Mentre non è che con Gasperini non ci fosse ordine, però era un disordine nell'ordine, cioè i giocatori andavano avanti, andavano con impeto, seguendo l'azione, e se uno si trova davanti doveva restare davanti a a fare l'attaccante aggiunto, per cui ci trovavamo con 6 giocatori, 7 giocatori in area, perché questo è il modo di giocare impetuoso di Gasperini. Oggi c'è un modo diverso, sicuramente molto ragionato anche questo. Ripeto, a me la persona, l'allenatore piace, quindi non ho tutta l'interesse. Bernasconi secondo me è sicuramente più futuribile di Kolasinac, ma non dico, non voglio dire una stupidaggine, non ho pietà, il discorso è che c'è gamba e l'Atalanta ha bisogno di giocatori che corrono, a mio giudizio. Kolasinac è un giocatore innanzitutto credo a cui vogliamo tutti bene, perché è serio, è duro, è un professionista di quelli che mette, non tira indietro la gamba, però la gamba che non tira indietro qualche volta, adesso scusatemi la battuta, gli abbiamo visto zoppicare, nel senso finisce le partite con la lingua per terra intorno al 60.
1: È un granatiere, come l'abbiamo definito. Ricordiamoci che abbiamo, come giustamente ricorda Matteo Spini, l'eclettico o Zappacosta. Però sulle fasce me l'ha scritto Marco Buffoni, un cantante bravissimo che saluto, super tifoso atalantino, eccolo qua Marco Buffoni, che ti chiede, ma sulle fasce, perché poi ti ricordi durante anche diretta stadio tutto Atalanta, quando eri ospite, tuttora lo sei spesso e volentieri, con Carlo Canavesi, ricordavamo i flop sulle fasce, perché poi ci si ricorda sempre l'ho azzeccata, ho indovinato Bernasconi, ma ci si dimentica del lungo elenco di cursori di fascia. Ai miei tempi, ai nostri tempi da Matusa, saluto l'amico Bacco, venivano definiti terzini, fluidificanti al massimo. Gosens, grande terzino, e poi diverse delusioni, Attilio.
0: Verissimo, l'esterno sinistro è stato il cruccio di Gasperini per non so quanti anni. Di Gasperini ovviamente, dell'Atalanta, del mercato atalantino, tanti giocatori che sono arrivati e pochissimi che sono stati all'altezza, però gli esterni negli ultimi 2-3 anni invece, seppur con cambiamenti, con giocatori forse mai titolari, però 3 o 4 che si sono succeduti in quel ruolo con discreti risultati, non è stato forse il ruolo dove l'Atalanta ha peccato di più. Io penso che anche adesso abbia una buona rosa, però ci sono appunto 2 giocatori che sono verso una parte determinata della carriera, come Zappacosta e Kolasinac. Il primo comunque sembra integro al 100% e sembra, l'anno scorso ha fatto una grande stagione, ci auguriamo che possa ripetere quest'anno. È un giocatore, Zappacosta, molto disciplinato, molto, penso che tutti gli allenatori lo vorrebbero, un giocatore così. E poi invece di giovani sicuramente Bellanova e Bernasconi, che hanno entrambi molta gamba, per cui io me li immagino più funzionali al gioco di Sarri, ma non lo so. È anche vero che a 4 dietro bisogna comunque saper difendere, e gli altri 2 forse a difendere sono migliori.
1: Ecco, è una caratteristica del suo gioco, storica sicuramente. Bakker filma col NEC, può esordire domani, riporta sempre l'eco di Bergamo. Poi c'è un argomento specifico che viene rilanciato sul sito di Corner, lo dico a Renato Pedretti in regia, cambio pagina, perché Enrico Mazza, a cui non sfugge nulla, quando si parla di economia, pam, arriva col colpo secco. C'è questo bond da 152 milioni in scadenza ad aprile 2027, a che punto è il rimborso? Punto di domanda. Spoiler molto buono, tu sei un avvocato, non so se hai competenze economiche, zero. Ecco, spoiler molto buono, adesso telefono ad Enrico Mazzi, dico Enrico, utilizziamo qualche termine comprensibile, non so, italiano, spoiler italiano, sì o no?
0: Ma io credo che significhi che c'è una proiezione, c'è un'idea che l'Atalanta ce la farà.
1: Su questo non ho il minimo dubbio, però Attilio, leggetelo l'articolo, lo trovate all'interno di Corner, è un dato di fatto che poi le realtà economiche lo sai meglio di me, ma ha scritto anche l'amico Beppe Pezzoli, che ti saluta e ti ringrazia, visto che ha un ruolo anche lui istituzionale nel Panatron a Bergamo, Ciccio Agnelli che ci ospita sempre con questi appuntamenti meravigliosi, però proprio da tifoso.
0: Guarda, mi fai commuovere.
1: Vabbè, dai, lo faccio per ringraziarti che ieri ti ho disturbato proprio in extremis. Però ti chiedo, da tifoso, averne di società così, ma lo dico col cuore in mano ai tifosi della Lazio, del Torino, i miei amici juventini, Pasquale Lego che ha lo stomaco bloccato perché continuano a mettere soldi ma i risultati pochi o nulla. Dillo tu.
0: Ti dico, tutti i tifosi hanno un punto fermo che è la maglia, il sentimento verso la propria squadra. Noi abbiamo un altro punto fermo, almeno in questo momento, che è una società di un'assoluta affidabilità, competenza e idee chiare. L'Atalanta ha da tanto, cioè non prende giocatori in prestito, prende giocatori che siano dei prospetti, ha le idee chiare, opera sul mercato sempre con le idee chiare, gestisce i giocatori, lo staff, ha potenziato le strutture, ha potenziato il settore giovanile, ha potenziato gli organici, ha creato una squadra nel 23. Abbiamo una società davvero a cui bisogna riconoscere che sta operando, secondo me, magistralmente. Poi i risultati, chiaro che sono frutto di quel lavoro, perché ha vinto quello che non aveva mai vinto in 100 anni di storia, però se qualcuno oggi può storcere il naso di fronte a risultati leggermente meno brillanti degli ultimi anni, io dico, si può comunque sempre avere fiducia, perché nello sport poi ci sono sempre tante variabili, per cui il risultato magari non arriva oggi, di quello che stai seminando magari arriva tra qualche giorno, tra qualche settimana, tra qualche mese, tra qualche anno. Nulla ci vieta, speriamo di no, di fare uno o due stagioni negative, che non si vada in Europa o altro, speriamo di no, per carità, perché è così bello viaggiare. Stiamo facendo il conto alla rovescia per andare ad Amsterdam, insomma, e non ce ne perdiamo.
1: Allora buon viaggio Attilio, buon viaggio, so che non manchi mai a questi appuntamenti. Giovedì poi si ritorna contro il Paphos, questa formazione molto affascinante cipriota. Ti ringrazio per la tua disponibilità, speriamo di rivederci presto, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie all'avvocato Attilio Belloli. Domani, come sempre, al sabato siamo abituati bene, perché avremo l'appuntamento con Xavier Iacobelli. Grazie a Renato Pedretti, a Claudio Castelli, ma soprattutto grazie a voi.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
3: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve essere.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: La musica grande.
7: Radio Alta.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Spot Spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca con la notizia di un'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra provincia. Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è morto questa mattina schiacciato da un mini escavatore. Il dramma si è consumato in un cantiere edile di Via Verde a Filago. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse alla guida del mezzo e lo stesse scaricando da un camion. Durante la manovra una delle due barre che lo sostenevano ceduto facendolo ribaltare. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In Via Verde anche una pattuglia dei vigili del fuoco, per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e funzionari dell'ATS di Bergamo. E parliamo anche delle malattie professionali che sono in aumento sul territorio bergamasco, 400 indennità all'anno.
2: Si consuma nel silenzio dei cantieri e delle fabbriche bergamasche una strage che non fa rumore ma devasta vite e famiglie. I dati INAIL lo confermano: se il 2025 registra un lieve calo negli infortuni complessivi, scesi a 12.762 dai 12.994 dell'anno precedente, la vera piaga resta quella delle malattie professionali, un'usura lenta che continua a mietere vittime. Nel quinquennio 2021-2025 la provincia di Bergamo ha viaggiato ad una media di quasi 400 tecnopatie indennizzate all'anno. Non sono cifre da bilancio, sono uomini e donne in gran parte tra i 50 e i 64 anni, segnati da menomazioni permanenti e invalidanti proprio negli anni della maturità. Il conto salato di una vita a respirare veleni o a logorare il corpo senza adeguate protezioni. Ancora più drammatico il bilancio delle vite spezzate. Negli ultimi 5 anni l'INAIL ha erogato 95 rendite e superstiti per decessi da malattia professionale, con una media di 19 morti all'anno e la punta di 27 nel 2021. Le 12 rendite del 2025 non possono far abbassare la guardia. Se i disturbi muscoloscheletrici restano i più diffusi, pesa la costante presenza di tumori e patologie respiratorie, triste eredità di polveri e sostanze tossiche tollerate troppo a lungo. È solo la punta dell'iceberg di un sommerso fatto di sofferenza. Servono controlli severi, formazione vera e prevenzione concreta. Dietro ogni pratica c'è una famiglia distrutta. La bergamasca non può più permettersi questo tributo di salute e di vite.
1: Numero unico 112, 352.000 le chiamate alla cura di Varese dalla bergamasca. Sentiamo.
2: Bastano 5 secondi per rispondere ad una chiamata d'emergenza, ma spesso bastano per capire se si tratta di un errore. È il lavoro quotidiano della centrale unica di risposta, il CUR di Varese. Nata nel 2010 come prima esperienza d'Italia, oggi la struttura gestisce un'esclusiva il servizio e-call, il sistema europeo di emergenza installato sulle nuove auto per tutto il territorio nazionale. Nel 2025 i centralini hanno registrato oltre 1.780.000 chiamate complessive. Il dato si conferma stabile negli ultimi anni. Di queste ben 352.000 sono arrivate dalla provincia di Bergamo. Il meccanismo è automatico. Quando un cittadino digita l'112 dal bergamasco, la telefonata viene instradata a Varese. In condizioni ordinarie l'operatore risponde in circa 5 secondi, fa poche domande chiare per localizzare l'evento e capire il problema. Poi passa la linea al servizio competente. L'intero processo dura meno di un minuto. Uno dei punti di forza del servizio è proprio il filtro sulle chiamate improprie. Delle 352 telefonate arrivate da Bergamo, solo 200.000 erano vere emergenze. Le restanti 150.000, il 43% del totale, sono state bloccate all'ingresso. Il filtro è ancora più forte sul servizio e-call. Qui si supera il 90% di chiamate scartate. Nel 2025 le segnalazioni sono state 4.100 e il numero è in aumento. Le reali chiamate di soccorso inviate nella provincia di Bergamo mostrano una spaccatura netta. Il 47% riguarda l'emergenza sanitaria e un altro 47% destinato alle forze dell'ordine. Il restante 6% va ai vigili del fuoco, la loro attività è discontinua e si impegna soprattutto durante le emergenze climatiche o eventi naturali.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
0: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione, la raccolta di lattine per Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto, raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto Aido nell'Orio Center di Azzano San Paolo domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo e potrai ammirare il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina, interamente realizzato con le lattine. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. La musica.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile uccisi, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, in linea allo studio.
5: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri due operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri due operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Sei pronto a cambiare rotta? Musica, sport, cinema, arte. Tutto quello che accade raccontato con uno sguardo nuovo. Con Fabio Santini arriva.

0: le passioni e le storie della nuova generazione. Su Radio Alta dalle 15. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

Ecco una bella novità per gli amanti della dance: Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di mobilità a Bergamo, il caos. Prima ci auguriamo dell'ordine. Vediamo un po' la situazione in città.
2: Sul fronte della mobilità Bergamo sta vivendo quel caos fisiologico che precede un nuovo ordine, nella speranza che il sacrificio dei cantieri porti finalmente al miglioramento della viabilità. La trasformazione in atto parte da numeri imponenti, oltre 26,8 milioni di passeggeri all'anno sulla rete urbana TB, più di 3,2 milioni sulla tranvia T1 e oltre 8,8 milioni sui bus extraurbani. Una domanda di trasporto pubblico in costante crescita che si scontra ogni giorno con i vincoli delle grandi opere e con un traffico privato nell'Interland, dove oltre il 50% degli spostamenti brevi avviene ancora in auto e la mobilità ciclabile resta ferma al 3% verso comuni come Stezzano, Curno, Dalmine e Seriate. Sul fronte ferroviario pesano però i ritardi cronici di RFI. Il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro vede la chiusura della linea prolungata oltre i piani, costringendo migliaia di pendolari dell'isola ai bus sostitutivi. Non va meglio per il collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio. L'avanzamento dei lavori è fermo a più di 2 anni e mezzo dall'avvio, con la conclusione slittata all'inizio del 2028. È una task force straordinaria incaricata di accelerare gli interventi. Le ripercussioni sono pesanti. Nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati 14 bonus regionali per i rimborsi e gli abbonati causa di servizi, mentre la chiusura di passaggi a livello e sottopassi tra San Bernardino, Boccaleone, Curno e Mozzo sta paralizzando l'asse interurbano. Così, mentre i cantieri della tranvia T2 avanzano verso Villa Dalmè con l'inaugurazione che da dicembre potrebbe slittare a gennaio, il territorio rimane imbrigliato tra la promessa dell'intermodalità e un presente fatto di deviazioni interminabili e continui disagi per i cittadini.
1: Proseguiamo e parliamo ancora di mobilità, anzi in particolar modo di infrastrutture, perché andiamo a Calusco d'Adda. Il tema del ponte San Michele, che ormai sta andando in pensione, è all'ordine del giorno. Restano le code sul ponte in questo momento, però perlomeno è stata nominata la commissione che dovrà valutare i progetti.
3: Si sblocca l'iter per il nuovo ponte San Michele. È stata nominata la commissione incaricata di valutare i progetti arrivati al concorso internazionale. Sono 6 professionisti, 5 dei quali appartenenti a RFI e al gruppo Ferrovie dello Stato. Una nomina arrivata con un ritardo rispetto al calendario iniziale, che prevedeva la prima riunione della commissione già a settembre e la scelta delle proposte entro l'inizio di ottobre. Il nuovo cronoprogramma prevede ora che dall'accettazione dell'incarico la commissione abbia 30 giorni per trasmettere le proprie valutazioni, salvo eventuali proroghe motivate. Si entra quindi nella fase decisiva del concorso. Dalle proposte presentate saranno selezionati i progetti destinati a proseguire nella seconda fase dell'iter.
4: E noi siamo confidenti che almeno questa volta i termini vengano rispettati. Nel frattempo, ovviamente, noi continuiamo a denunciare il fatto che qua a Calusco d'Adda il problema del traffico per il passaggio del ponte è veramente un qualcosa di inconcepibile. Ecco. Non riusciamo a gestire, diciamo, l'afflusso negli orari di punta e il diniego di far passare treni e macchine in modo particolare negli orari di punta ci impedisce di fare qualsiasi intervento.
3: Mentre riparte l'iter per il nuovo ponte, sul San Michele restano le code. Nelle ore di punta per pochi chilometri si può arrivare a impiegare anche 1 ora e un quarto. Da qui la nascita del comitato per un ponte nuovo, per tenere alta l'attenzione sulla nuova infrastruttura.
5: Noi stiamo vivendo come pendolari una situazione veramente estrema, una situazione che ci porta ad avere uno stress infinito. Arriviamo tardi al lavoro, arriviamo tardi a casa e questo ci porta veramente ad uno stato di ansia e di stress non indifferente. Proprio per questo abbiamo consegnato all'assessore Bertolaso delle lettere, varie, 2 o 3, proprio dove menzionavamo il disagio che viviamo.
6: La nostra proposta è che resti il collegamento fino al ponte ferroviario, al ponte San Michele, e ci sia un collegamento ferroviario locale con tram treni diverso da quello regionale, con almeno 12 fermate per arrivare a Bergamo. E questo sarebbe in grado di spostare traffico passeggeri dalla strada alla ferrovia.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia, le passioni si raccontano.

0: Station.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
2: Fra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
3: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
7: Radio Alta.

0: Visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente. Discovery
1: Dance by Luciano Barry. Il venerdì è quel giorno in cui qualcosa cambia attorno alle 4 del pomeriggio, già, perché fino a giovedì siamo lì belli assorbiti nel centro della terra del funk da un genere musicale ben preciso, ben definito. Al venerdì tutto cambia e siamo sulla pista da ballo universale, quel posto dove disegniamo il suono della musica a mani libere, ma veramente libere. Allora è il primo giro di questa nuova

0: bene in questa prima puntata spendere due parole per ricordare un po' quello che succede al venerdì e che poi ha una sua ripercussione bella massiccia nella serata del venerdì stesso, cioè In Thank God It's Friday, dove tutte le puntate del venerdì vengono assemblate tra le 20 e le 3 del mattino. Allora, avviene questo: vengono scelte un sacco di canzoni, non ci poniamo il problema del momento storico, di uno stile preciso o esattamente concordante. Cerchiamo di proposito e i contrasti. La puntata di oggi è iniziata con Stevie Windows, dall'89 Tina Turner, poi dal 70 Yellow River, una roba veramente preistorica, da Christie, 77 Leah Sayer, Thunder in My Heart, e Donna Summer, I Remember Yesterday, e poi Earth, Wind and Fire, Sing a Song, dall'anno 75. Ancora 77, una canzone italiana, non ce la facciamo mancare quasi mai, quest'oggi Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, e poi 78 Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. È tutto per questa settimana, vi aspetto tra 7 giorni.
1: Just

0: generazione che ascolta il presente e guarda il futuro su Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca. 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della polizia postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
6: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
5: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
8: Bergamo città aperta. Bergamo città.
9: Cinema, teatro, eventi con Alessandro Stefanoni.
7: Bergamo città aperta sera.
9: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

0: Miro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Tiro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione, la raccolta di lattine per Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto, raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto Aido nell'Orio Center di Azzano San Paolo domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. E potrai ammirare il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina, interamente realizzato con le lattine. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
0: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultra Nate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Spot. Spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
6: Radio Alta.

Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca con la notizia di un'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra provincia. Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è morto questa mattina schiacciato da un minescavatore. Il dramma si è consumato in un cantiere edile di Via Verde a Filago. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse alla guida del mezzo e lo stesse scaricando da un camion. Durante la manovra una delle due barre che lo sostenevano ceduto facendolo ribaltare. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In Via Verde anche una pattuglia dei Vigili del Fuoco, per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e funzionari dell'ATS di Bergamo. E parliamo anche delle malattie professionali che sono in aumento sul territorio bergamasco, 400 indennità all'anno.
2: Si consuma nel silenzio dei cantieri e delle fabbriche bergamasche una strage che non fa rumore ma devasta vite e famiglie. I dati INAIL lo confermano: se il 2025 registra un lieve calo negli infortuni complessivi, scesi a 12.762 dai 12.994 dell'anno precedente, la vera piaga resta quella delle malattie professionali, un'usura lenta che continua a mietere vittime. Nel quinquennio 2021-2025 la provincia di Bergamo ha viaggiato ad una media di quasi 400 tecnopatie indennizzate all'anno. Non sono cifre da bilancio, sono uomini e donne in gran parte tra i 50 e i 64 anni, segnati da menomazioni permanenti e invalidanti proprio negli anni della maturità. Il conto salato di una vita a respirare veleni o a logorare il corpo senza adeguate protezioni. Ancora più drammatico il bilancio delle vite spezzate. Negli ultimi 5 anni l'INAIL ha erogato 95 rendite e superstiti per decessi da malattia professionale, con una media di 19 morti all'anno e la punta di 27 nel 2021. Le 12 rendite del 2025 non possono far abbassare la guardia. Se i disturbi muscoloscheletrici restano i più diffusi, pesa la costante presenza di tumori e patologie respiratorie, triste eredità di polveri e sostanze tossiche tollerate troppo a lungo. È solo la punta dell'iceberg di un sommerso fatto di sofferenza. Servono controlli severi, formazione vera e prevenzione concreta. Dietro ogni pratica c'è una famiglia distrutta. La bergamasca non può più permettersi questo tributo di salute e di vite.
1: Sabato 10, domenica 11 ottobre, appuntamento con le giornate d'autunno 2026 del FAI.
3: Dal seminario vescovile in Città Alta a Bergamo, alla Casa del Prefetto e a Palazzo Moroni, restando nel capoluogo. Poi a Calvenzano, nella Bassa Bergamasca, con le passeggiate tra le corti vive o nel Bosco Spino, oppure scoprendo i tesori nella chiesa parrocchiale o dell'oratorio della Beata Vergine Assunta, ma pure lasciandosi meravigliare dall'eccellenza degli intarsi dell'azienda De Art, senza dimenticare il mulino di Baresi a Roncobello in Valle Brembana. Anche la nostra provincia sarà protagonista della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. In Italia, tra sabato e domenica, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte. Una grande iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del nostro paese. Un racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, natura, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li animano. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d'arte e siti insoliti e curiosi. A ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione. In questa edizione il Fondo Ambiente Italiano riserverà una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive.
1: Da giovedì prossimo torna Mercatanti.
2: I profumi della cucina internazionale, i colori dei banchi artigianali, l'inconfondibile fermento che da oltre 20 anni accompagna l'autunno bergamasco. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre il sentierone e Piazza Dante tornano a trasformarsi nell'ormai tradizionale palcoscenico a cielo aperto di Mercatanti in Fiera, la rassegna che celebra le tipicità d'Europa e del mondo, richiamando nel cuore della città un pubblico di ogni età.
4: Più di 100 i banchi presenti, moltissime novità, moltissime le conferme dalla bellissima Piazza Dante ricoperta di fiori, ai Wurster tedeschi, la birra scozzese, quindi dolci bretoni, e anche 14 regioni italiane, quindi 26 nazioni, quest'anno record, mai così tante.
2: L'appuntamento rappresenta un vero e proprio ponte tra le culture gastronomiche e le maestrie artigianali di decine di paesi, capaci di convivere per 4 giorni accanto alle eccellenze delle regioni italiane.
4: Abbiamo molte novità, tra cui un banco nuovo che viene dalla Serbia, un banco portoghese che propone un dolce, il pastel de nata, e abbiamo una storia di rinascita, il famoso marchio Elav con la sua birra originale.
2: Passeggiare tra gli allestimenti significa percorrere un itinerario sensoriale che intreccia sapori esotici, grandi classici della tradizione continentale, creazioni in sughero, ceramiche lavorate a mano e suggestivi scorci floreali che paesaggio urbano in un giardino condiviso.
4: Dai mercanti di ieri ai mercatanti di oggi, un tour per 25 che si iscriveranno, i primi 25 che si iscriveranno. Nel centro di Bergamo, nel centro piacentiniano, ripercorreremo la storia di quando proprio il centro piacentiniano ospitava l'antica fiera di Bergamo.
2: È una mobilitazione a sostegno delle attività di prossimità, pensata per tutelare il valore sociale e culturale dei negozi di vicinato che mantengono vivi i quartieri.
4: E quindi la Confesercenti appoggia questa raccolta firme a favore appunto del piccolo commercio per una proposta di legge a livello popolare.
1: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente nel corso della giornata di sabato sulla Lombardia, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto, solo di passaggio. Temperature massime che risulteranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a splendere il sole, salvo per un po' di variabilità sulla bassa Lombardia. Temperature massime senza particolari variazioni. Su Bergamo nel corso della giornata di sabato splenderà il sole, come dicevo qualche nuvola di tanto in tanto ma solo di passaggio, e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 21 gradi. Domenica la situazione sarà pressoché analoga, sempre con ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola in più e specie sui rilievi, e le temperature massime guadagneranno ancora qualche grado con picchi fino ai 22 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza con l'avvio della nuova settimana. Ancora ampi spazi di cielo sereno, un po' più di variabilità lunedì. Le temperature massime senza particolari variazioni, minime invece piuttosto frizzantine. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
9: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Acqua, luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Il saluto più cordiale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Questo digiuno sta per terminare. Lunedì si ritorna in campo a Bergamo contro il Venezia. Ricordate l'ora, perché con questo campionato bisogna stare anche attenti, alle 18:30 di lunedì sera. L'avvocato Tilio Belloli l'ho convocato e gli chiedo scusa ieri sera. Ti ho disturbato, Attilio, so che eri con dei grandi personaggi. Buongiorno innanzitutto.
5: Sì, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Beh, era una cena piacevolissima organizzata dal Panathlon di Como per festeggiare i 90 anni della pallacanestro Cantù, con Marzorati, Recalcati, il presidente Allevi, tanti personaggi enormi. Dalla Fiori, insomma, tanti personaggi enormi. E giusto per finire l'inciso, per chi non lo sapesse, Cantù nel basket è la seconda squadra in Europa ad aver vinto più titoli, ha vinto 12 coppe europee, solo il Real Madrid ha fatto meglio. Madrid è una città di 5 milioni di abitanti, se non sbaglio. Cantù è una cittadina di 40.000 abitanti dove si vive di basket, ovviamente.
4: Assolutamente, complimenti anche per il tuo ruolo istituzionale che hai all'interno del Panathlon. Però lasciamo perdere il basket, perché la regia, Renato Pedretti e Claudio Castelli ci provocano, ci incitano a parlare di cosa ha detto colui che comanda, non lo so come lo possiamo definire, comandante, presidente, il nostro Maurizio Sarri. C'è questa bella foto con tutta la redazione sportiva dell'Eco di Bergamo che trovate all'interno di Corner. Tre pagine gli abbiamo giustamente dedicato, il direttore Alberto Ceresoli naturalmente. Cosa hai colto? Perché poi, sai, davanti a tanti pensieri, a tanti concetti, uno va un po' in confusione. Hai preso il ruolo di avvocato, hai fatto proprio così, un gesto professionale, Attilio.
5: No, non so se è professionale, c'è da pensare, da riflettere, penso, prima di riuscire a contestualizzare bene quelle idee, le tante idee che vengono in testa. Credo che le siano anche tante idee, tante emozioni che abbia lo stesso Sarri. Sarri comunque ci toglie, la figura di Sarri ci toglie dal dubbio del come chiamarlo, perché lui è il comandante, e credo l'hanno sempre chiamato così da quello che so. È un uomo anche a cui non difetta la personalità, non difetta la favela, perché poi è un buon toscano che sa sicuramente raccontare, ma credo che sia anche un uomo di campo, sincero, che dica spesso quello che pensa. Fino ad oggi tutte le interviste che ha fatto, anche nel dopo partita, mi sono sempre sembrate molto coerenti, di persona lucida, di persona che non vivesse dell'emozione del momento, ma del suo ruolo, insomma, della professionalità, l'analisi della partita, eccetera. Anche in questo caso ha dato delle indicazioni di voler lasciare i giocatori avanti liberi di inventare, speriamo, perché ce n'è bisogno. Noi abbiamo, secondo me, davanti una forza importante come squadra in generale, un'eccellenza per me con pochi uguali, che è Charles de Cattelar, che però abbiamo visto sicuramente in sofferenza con questo modulo. A me credo a me dà l'impressione anche che gli manchi qualcosa con la catena, che essendosi abbassato l'esterno, perché oggi fa il quarto di difesa invece che il quinto centrocampo, che siano Bellanova, Zappacosta, insomma il giocatore che gioca sulla fascia, e quindi questo credo che abbia dato un minor supporto, meno spazio a De Cattelar, perché se De Cattelar è da solo in quella posizione o meno accompagnato, chiaramente si trova più spesso avversari.
4: Però, ecco, vediamo. È un argomento molto interessante quello che tu hai trattato, perché poi ne parlavamo anche ieri con Cesare Zapperi, che diceva questa idea di essere molto meccanici, quasi nei movimenti fino alla tre quarti e poi spazio alla fantasia. Non lo so, nel basket ci sono gli schemi giusti, sì. Giusto, che devono essere eseguiti scientificamente, se no l'allenatore si arrabbia molto. Nel calcio non c'è questa quasi scienza esatta nei movimenti. Poi in attacco, Attilio, noi abbiamo veramente della creatività pazzesca potenzialmente. Abbiamo Rowe, 40 milioni di euro. CDK, Raspadori, non ci manca nulla. Samazic, se lo vogliamo inserire in questo ruolo.
5: Hai perfettamente ragione. Noi in attacco abbiamo creatività, principalmente con De Cattelar, è un centrocampo che ha i piedi buoni. Abbiamo forza con Scamacca, che ha peraltro anche i piedi buoni, ma ha molta forza. E abbiamo velocità con Roy. Quindi l'Atalanta ha veramente un attacco importante, ha un centrocampo importante, ha una difesa che è composta da singoli giocatori che tante squadre vorrebbero, in primis Scalvini, ma non solo lui. Non so, vediamo. Io credo che non sia un lavoro facile quello di Sarri, perché è la classica situazione dove magari la scelta, l'imposizione può da fuori, per un profano, dire stiamo incasinando tutto, scusate il termine, cioè se prima c'era un gioco in un determinato modo, quei giocatori adesso devono farne un altro, è ovvio che si crea una difficoltà, ma una difficoltà si sapeva e soprattutto si è cercata questo cambio. L'Atalanta vuole cambiare il modulo di gioco, vuole cambiare impronta, lo sta facendo affidandosi a un maestro di calcio come sicuramente Sarri l'ha dimostrato, non ha 35 anni e delle prime esperienze, quindi l'ha dimostrato. Noi portiamo tutta la pazienza, tutta la fiducia e tutto il supporto a questa squadra, perché poi comunque potrà fare meglio, e se farà meglio ci divertiremo indubbiamente.
4: Questo è l'auspicio di tutti i tifosi atalantini. L'Eco di Bergamo quest'oggi è pagina 55, il notiziario. Attilio, sono rientrati tutti i nazionali senza infortuni, tranne purtroppo Raspadori. C'è questo tema che rilancia Matteo Spini sulla fascia sinistra, lavori in corso con Bernasconi e Cola. Lorenzo è un progetto intrigante, mentre invece Sead è rimesso in discussione. 33 anni, c'erano anche delle sirene estere. Bernasconi, anche lui, ha avuto sicuramente le attenzioni di tante big, ma noi siamo una big, ecco, forse delle volte ce lo dimentichiamo. Vedo che sorridi, Attilio, però ormai dobbiamo farcene anche una ragione, con piacere ovviamente di questo, per cui non lo so. Poi Bernasconi l'ho visto scorrazzare nelle precedenti gestioni come un puledro, come un cavallo che galoppava sulla fascia. Con il comandante forse qualcosa cambia o sbaglio nel suo ruolo?
5: Sì, c'è molto più rigore, molti più schemi, come schematicità soprattutto dei movimenti, mentre non è che con Gasperini non ci fosse ordine, però era un disordine nell'ordine, cioè i giocatori andavano avanti, andavano con impeto seguendo l'azione, e se uno si trovava davanti doveva restare davanti a fare l'attaccante aggiunto, per cui ci trovavamo con 6 giocatori, 7 giocatori in area, perché questo è il modo di giocare impetuoso di Gasperini. Oggi c'è un modo diverso, sicuramente molto ragionato anche questo. Ripeto, a me la persona, l'allenatore piace, quindi non ho tutta l'interesse. Bernasconi secondo me è sicuramente più futuribile di Kolasinac, ma non dico, non voglio dire una stupidaggine, un'ovvietà, il discorso è che c'è gamba e l'Atalanta ha bisogno di giocatori che corrono, a mio giudizio. Kolasinac è un giocatore innanzitutto credo a cui vogliamo tutti bene, perché è serio, è duro, è un professionista di quelli che mette, non tira indietro la gamba, però la gamba che non tira indietro qualche volta, adesso scusatemi la battuta, l'abbiamo vista zoppicare, nel senso finisce le partite con la lingua per terra intorno al 60.
4: È un granatiere, come l'abbiamo definito. Ricordiamoci che abbiamo, come giustamente ricorda Matteo Spini, l'eclettico o Zappacosta. Però sulle fasce me l'ha scritto Marco Buffoni, un cantante bravissimo, che saluto, super tifoso atalantino, eccolo qua Marco Buffoni, che ti chiede, ma sulle fasce, perché poi ti ricordi durante anche diretta stadio tutto Atalanta, quando eri ospite, tuttora lo sei spesso e volentieri, con Carlo Canavesi, ricordavamo i flop sulle fasce, perché poi ci si ricorda sempre l'ho azzeccata, ho indovinato Bernasconi, ma ci si dimentica del lungo elenco di cursori di fascia. Ai miei tempi, ai nostri tempi, da Matusa, saluto l'amico Bacco, venivano definiti terzini, fluidificanti al massimo. Gosens, grande terzino, e poi diverse delusioni, Attilio.
5: Verissimo, quello dell'esterno sinistro è stato il cruccio di Gasperini per non so quanti anni. Di Gasperini ovviamente, dell'Atalanta, del mercato atalantino, tanti giocatori che sono arrivati e pochissimi che sono stati all'altezza, però gli esterni negli ultimi 2-3 anni invece, seppur con cambiamenti, con giocatori forse mai titolari, però 3 o 4 che si sono succeduti in quel ruolo con discreti risultati, non è stato forse il ruolo dove l'Atalanta ha peccato di più. Io penso che anche adesso abbia una buona rosa, però ci sono appunto 2 giocatori che sono verso una parte determinata della carriera, come Zappacosta e Kolasinac. Il primo comunque sembra integro al 100% e sembra, l'anno scorso ha fatto una grande stagione, ci auguriamo che possa ripeterla quest'anno. È un giocatore, Zappacosta, molto disciplinato, molto, penso che tutti gli allenatori lo vorrebbero un giocatore così. E poi invece di giovani sicuramente Bellanova e Bernasconi, che hanno entrambi molta gamba, per cui io me li immagino più funzionali al gioco di Sarri, ma non lo so. È anche vero che a 4 dietro bisogna comunque saper difendere, e gli altri 2 forse a difendere sono migliori.
4: Ecco, è una caratteristica del suo gioco, storica sicuramente. Bakker filma col NEC, può esordire domani, riporta sempre l'eco di Bergamo. Poi c'è un argomento specifico che viene rilanciato sul sito di Corner, lo dico a Renato Pedretti in regia, cambio pagina, perché Enrico Mazza, a cui non sfugge nulla, quando si parla di economia, pam, arriva col colpo secco. C'è questo bond da 152 milioni in scadenza d'aprile 2027, a che punto è il rimborso? Punto di domanda. Spoiler molto buono, tu sei un avvocato, non so se hai competenze economiche, hai zero. Ecco, spoiler molto buono, adesso telefono ad Enrico Mazzi, dico Enrico, utilizziamo qualche termine comprensibile, non so, italiano, spoiler italiano, sì o no?
5: Ma io credo che significhi che c'è una proiezione, c'è un'idea che l'Atalanta ce la farà.
4: Questo non ho il minimo dubbio, su questo non ho il minimo dubbio, però Attilio, leggetelo l'articolo, lo trovate all'interno di Corner, è un dato di fatto che poi le realtà economiche lo sai meglio di me, ma ha scritto anche l'amico Beppe Pezzoli, che ti saluta e ti ringrazia, visto che ha un ruolo anche lui istituzionale nel Panatron a Bergamo, Ciccio Agnelli che ci ospita sempre con questi appuntamenti meravigliosi, però proprio da tifoso,
5: mi fai commuovere.
4: Vabbè, dai, lo faccio per ringraziarti che ieri ti ho disturbato proprio in extremis. Però ti chiedo, dico, da tifoso, averne di società così, ma lo dico col cuore in mano ai tifosi della Lazio, del Torino, i miei amici juventini, Pasquale Lego che ha lo stomaco bloccato perché continuano a mettere soldi ma i risultati pochi o nulla. Dillo tu.
5: Ti dico, tutti i tifosi hanno un punto fermo che è la maglia, il sentimento verso la propria squadra. Noi abbiamo un altro punto fermo, almeno in questo momento, che è una società di un'assoluta affidabilità, competenza e idee chiare. L'Atalanta ha da tanto, cioè non prende giocatori in prestito, prende giocatori che siano dei prospetti, ha le idee chiare, opera sul mercato sempre con le idee chiare, gestisce i giocatori, lo staff, ha potenziato le strutture, ha potenziato il settore giovanile, ha potenziato gli organici, ha creato una squadra nel 23. Abbiamo una società davvero a cui bisogna riconoscere che sta operando, secondo me, magistralmente. Poi i risultati, chiaro che sono frutto di quel lavoro, perché ha vinto quello che non aveva mai vinto in 100 anni di storia, però se qualcuno oggi può storcere il naso di fronte a risultati leggermente meno brillanti degli ultimi anni, io dico, si può comunque sempre avere fiducia, perché nello sport poi ci sono sempre tante variabili, per cui il risultato magari non arriva oggi, di quello che stai seminando magari arriva tra qualche giorno, tra qualche settimana, tra qualche mese, tra qualche anno. Nulla ci vieta, speriamo di no, di fare uno o due stagioni negative, che non si vada in Europa o altro. Speriamo di no, per carità, perché è così bello viaggiare. Stiamo facendo il conto alla rovescia per andare ad Amsterdam, insomma, e non ce ne perdiamo.
4: Allora, buon viaggio, Tilio, buon viaggio. Ciò che non manchi mai a questi appuntamenti. Giovedì poi si ritorna contro il Paphos, questa formazione molto affascinante cipriota. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Speriamo di rivederci presto. Buona giornata.
5: Grazie, buona giornata.
4: Grazie all'avvocato Tilio Belloli. Domani, come sempre, al sabato, siamo abituati bene, perché avremo l'appuntamento con Xavier Iacobelli. Grazie a Renato Pedretti, a Claudio Castelli, ma soprattutto grazie a voi.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
6: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
6: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
0: Radio Alta.

la superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Radio Alta. Sono le 19:01. Sei pronto a cambiare rotta? Musica, sport, cinema, arte. Tutto quello che accade è raccontato con uno sguardo nuovo, con Fabio.

0: le passioni e le storie della nuova generazione. Su Radio Alta dalle 15. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday!
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta è dance.
2: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: La cronaca con la notizia di un'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra provincia. Un uomo di 62 anni, Dario Stucchi, originario della provincia di Monza e Brianza, è morto questa mattina schiacciato da un minescavatore. Il dramma si è consumato in un cantiere edile di Via Verde a Filago. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse alla guida del mezzo e lo stesse scaricando da un camion. Durante la manovra una delle due barre che lo sostenevano ceduto facendolo ribaltare. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Sul posto sono intervenute due auto mediche e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In Via Verde anche una pattuglia dei Vigili del Fuoco, per i rilievi i carabinieri di Ponte San Pietro e funzionari dell'ATS di Bergamo. E parliamo anche delle malattie professionali che sono in aumento sul territorio bergamasco, 400 indennità all'anno.
4: Si consuma nel silenzio dei cantieri e delle fabbriche bergamasche una strage che non fa rumore ma devasta vite e famiglie. I dati INAIL lo confermano: se il 2025 registra un lieve calo negli infortuni complessivi, scesi a 12.762 dai 12.994 dell'anno precedente, la vera piaga resta quella delle malattie professionali, un'usura lenta che continua a mietere vittime. Nel quinquennio 2021-2025 la provincia di Bergamo ha viaggiato ad una media di quasi 400 tecnopatie indennizzate all'anno. Non sono cifre da bilancio, sono uomini e donne in gran parte tra i 50 e i 64 anni, segnati da menomazioni permanenti e invalidanti proprio negli anni della maturità. Il conto salato di una vita a respirare veleni o a logorare il corpo senza adeguate protezioni. Ancora più drammatico il bilancio delle vite spezzate. Negli ultimi 5 anni l'INAIL ha erogato 95 rendite e superstiti per decessi da malattia professionale, con una media di 19 morti all'anno e la punta di 27 nel 2021. Le 12 rendite del 2025 non possono far abbassare la guardia. Se i disturbi muscoloscheletrici restano i più diffusi, pesa la costante presenza di tumori e patologie respiratorie, triste eredità di polveri e sostanze tossiche tollerate troppo a lungo. È solo la punta dell'iceberg di un sommerso fatto di sofferenza. Servono controlli severi, formazione vera e prevenzione concreta. Dietro ogni pratica c'è una famiglia distrutta. La bergamasca non può più permettersi questo tributo di salute e di vite.
3: Numero unico 112, 352.000 le chiamate alla CUR di Varese dalla bergamasca. Sentiamo.
4: Bastano 5 secondi per rispondere ad una chiamata d'emergenza, ma spesso bastano per capire se si tratta di un errore. È il lavoro quotidiano della centrale unica di risposta, il CUR di Varese. Nata nel 2010 come prima esperienza d'Italia, oggi la struttura gestisce un'esclusiva il servizio eCall, il sistema europeo di emergenza installato sulle nuove auto per tutto il territorio nazionale. Nel 2025 i centralini hanno registrato oltre 1.780.000 chiamate complessive. Il dato si conferma stabile negli ultimi anni. Di queste ben 352.000 sono arrivate dalla provincia di Bergamo. Il meccanismo è automatico. Quando un cittadino digita l'112 dal bergamasco, la telefonata viene instradata a Varese. In condizioni ordinarie l'operatore risponde in circa 5 secondi, fa poche domande chiare per localizzare l'evento e capire il problema. Poi passa la linea al servizio competente. L'intero processo dura meno di un minuto. Uno dei punti di forza del servizio è proprio il filtro sulle chiamate improprie. Delle 352 telefonate arrivate da Bergamo, solo 200.000 erano vere emergenze. Le restanti 150.000, il 43% del totale, sono state bloccate all'ingresso. Il filtro è ancora più forte sul servizio eCall. Qui si supera il 90% di chiamate scartate. Nel 2025 le segnalazioni sono state 4.100 e il numero è in aumento. Le reali chiamate di soccorso inviate nella provincia di Bergamo mostrano una spaccatura netta. Il 47% riguarda l'emergenza sanitaria e un altro 47% destinato alle forze dell'ordine. Il restante 6% va ai vigili del fuoco, la loro attività è discontinua e si impegna soprattutto durante le emergenze climatiche o eventi naturali.
3: Parliamo di mobilità a Bergamo, il caos, prima ci auguriamo dell'ordine, vediamo un po' la situazione in città.
4: Sul fronte della mobilità, Bergamo sta vivendo quel caos fisiologico che precede un nuovo ordine, nella speranza che il sacrificio dei cantieri porti finalmente al miglioramento della viabilità. La trasformazione in atto parte da numeri imponenti, oltre 26,8 milioni di passeggeri all'anno sulla rete urbana TB, più di 3,2 milioni sulla tranvia T1 e oltre 8,8 milioni sui bus extraurbani. Una domanda di trasporto pubblico in costante crescita che si scontra ogni giorno con i vincoli delle grandi opere e con un traffico privato nell'Interland, dove oltre il 50% degli spostamenti brevi avviene ancora in auto e la mobilità ciclabile resta ferma al 3% verso comuni come Stezzano, Curno, Dalmine e Seriate. Sul fronte ferroviario pesano però i ritardi cronici di RFI. Il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro vede la chiusura della linea prolungata oltre i piani, costringendo migliaia di pendolari dell'isola ai bus sostitutivi. Non va meglio per il collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio. L'avanzamento dei lavori è fermo a più di 2 anni e mezzo dall'avvio, con la conclusione slittata all'inizio del 2028. È una task force straordinaria incaricata di accelerare gli interventi. Le ripercussioni sono pesanti. Nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati 14 bonus regionali per i rimborsi e gli abbonati causa di servizi, mentre la chiusura di passaggi a livello e sottopassi tra San Bernardino, Boccaleone, Curno e Mozzo sta paralizzando l'asse interurbano. Così, mentre i cantieri della tranvia T2 avanzano verso Villa Dalmè con l'inaugurazione che da dicembre potrebbe slittare a gennaio, il territorio rimane imbrigliato tra la promessa dell'intermodalità e un presente fatto di deviazioni interminabili e continui disagi per i cittadini.
3: Proseguiamo e parliamo ancora di mobilità, anzi in particolar modo di infrastrutture, perché andiamo a Calusco d'Adda. Il tema del ponte San Michele, che ormai sta andando in pensione, è all'ordine del giorno. Restano le code sul ponte in questo momento, però perlomeno è stata nominata la commissione che dovrà valutare i progetti.
5: Si sblocca l'iter per il nuovo ponte San Michele. È stata nominata la commissione incaricata di valutare i progetti arrivati al concorso internazionale. Sono 6 professionisti, 5 dei quali appartenenti a RFI e al gruppo Ferrovie dello Stato. Una nomina è arrivata con un ritardo rispetto al calendario iniziale, che prevedeva la prima riunione della commissione già a settembre e la scelta delle proposte entro l'inizio di ottobre. Il nuovo cronoprogramma prevede ora che dall'accettazione dell'incarico la commissione abbia 30 giorni per trasmettere le proprie valutazioni, salvo eventuali proroghe motivate. Si entra quindi nella fase decisiva del concorso. Dalle proposte presentate saranno selezionati i progetti destinati a proseguire nella seconda fase dell'iter.
6: E noi siamo confidenti che almeno questa volta i termini vengano rispettati. Nel frattempo, ovviamente, noi continuiamo a denunciare il fatto che qua a Calusco d'Adda il problema del traffico per il passaggio del ponte è veramente un qualcosa di inconcepibile, ecco. Non riusciamo a gestire, diciamo, l'afflusso negli orari di punta e il diniego di far passare treni e macchine in modo particolare negli orari di punta ci impedisce di fare qualsiasi intervento.
5: Mentre riparte l'iter per il nuovo ponte, sul San Michele restano le code. Nelle ore di punta per pochi chilometri si può arrivare a impiegare anche 1 ora e un quarto. Da qui la nascita del comitato per un ponte nuovo, per tenere alta l'attenzione sulla nuova infrastruttura.
7: Noi stiamo vivendo come pendolari una situazione veramente estrema, una situazione che ci porta ad avere uno stress infinito. Arriviamo tardi al lavoro, arriviamo tardi a casa e questo ci porta veramente ad uno stato di ansia e di stress non indifferente. Proprio per questo abbiamo consegnato all'assessore Bertolaso delle lettere, varie, 2 o 3, proprio dove menzionavamo il disagio che viviamo.
8: La nostra proposta è che resti il collegamento fino al ponte ferroviario, al ponte San Michele, e ci sia un collegamento ferroviario locale con tram treni diverso da quello regionale, con almeno 12 fermate per arrivare a Bergamo, e questo sarebbe in grado di spostare traffico passeggeri dalla strada alla ferrovia.
3: Sabato 10, domenica 11 ottobre, appuntamento con le giornate d'autunno 2026 del FAI.
9: dal seminario vescovile in Città Alta a Bergamo alla casa del prefetto e a Palazzo Moroni, restando nel capoluogo. Poi a Calvenzano, nella bassa bergamasca, con le passeggiate tra le corti vive o nel bosco spino, oppure scoprendo i tesori nella chiesa parrocchiale o dell'oratorio della Beata Vergine Assunta, ma pure lasciandosi meravigliare dall'eccellenza degli intarsi dell'azienda De Art, senza dimenticare il mulino di Baresi a Roncobello in Valle Brembana. Anche la nostra provincia sarà protagonista della 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno. In Italia, tra sabato e domenica, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte. Una grande iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del nostro paese. Un racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, natura, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li animano. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d'arte e siti insoliti e curiosi. A ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione. In questa edizione il Fondo Ambiente Italiano riserverà una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive.
3: Da giovedì prossimo torna Mercatanti.
4: I profumi della cucina internazionale, i colori dei banchi artigianali, l'inconfondibile fermento che da oltre 20 anni accompagna l'autunno bergamasco. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre il sentierone Piazza Dante tornano a trasformarsi nell'ormai tradizionale palcoscenico a cielo aperto di Mercatanti in Fiera, la rassegna che celebra le tipicità d'Europa e del mondo, richiamando nel cuore della città un pubblico di ogni età.
10: Più di 100 i banchi presenti, moltissime novità, moltissime le conferme, dalla bellissima Piazza Dante ricoperta di fiori, ai booster tedeschi, la birra scozzese, quindi dolci bretoni, e anche 14 regioni italiane, quindi 26 nazioni, quest'anno record, mai così tante.
4: L'appuntamento rappresenta un vero e proprio ponte tra le culture gastronomiche e le maestrie artigianali di decine di paesi, capaci di convivere per 4 giorni accanto alle eccellenze delle regioni italiane.
10: Abbiamo molte novità, tra cui un banco nuovo che viene dalla Serbia, un banco portoghese che propone un dolce, il pastel de nata, e abbiamo una storia di rinascita, il famoso marchio Elav con la sua birra originale.
4: Passeggiare tra gli allestimenti significa percorrere un itinerario sensoriale che intreccia sapori esotici, grandi classici della tradizione continentale, creazioni in sughero, ceramiche lavorate a mano e suggestivi scorci floreali che paesaggio urbano in un giardino condiviso.
10: Dai mercanti di ieri ai mercatanti di oggi, un tour per 25 che si iscriveranno, i primi 25 che si iscriveranno. Nel centro di Bergamo, nel centro piacentiniano, ripercorreremo la storia di quando proprio il centro piacentiniano ospitava l'antica fiera di Bergamo.
4: È una mobilitazione a sostegno delle attività di prossimità, pensata per tutelare il valore sociale e culturale dei negozi di vicinato che mantengono vivi i quartieri.
10: E quindi la Confesercenti appoggia questa raccolta firme a favore appunto del piccolo commercio per una proposta di legge a livello popolare.
3: Ed ora le previsioni del tempo per questo fine settimana.
11: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente nel corso della giornata di sabato sulla Lombardia, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto, solo di passaggio. Temperature massime che risulteranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a splendere il sole, solo per un po' di variabilità sulla bassa Lombardia. Temperature massime senza particolari variazioni. Su Bergamo nel corso della giornata di sabato splenderà il sole, come dicevo qualche nuvola di tanto in tanto ma solo di passaggio, e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 21 gradi. Domenica la situazione sarà pressoché analoga, sempre con ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola in più e specie sui rilievi, e le temperature massime guadagneranno ancora qualche grado con picchi fino ai 22 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza con l'avvio della nuova settimana. Ancora ampi spazi di cielo sereno, un po' più di variabilità lunedì. Le temperature massime senza particolari variazioni, minime invece piuttosto frizzantine. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Alla Mond. Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
13: Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70.

0: La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

Se addio è venerdì, il venerdì sera, Radio Alta è da...

Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance. Ciao!

sera, Radio Alta e Dance.

Breakfast Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
1: Thank God it's Friday.